0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta bello, senti qui che c'è,

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Ok, ah.
1: Questa è Radio Ascoli.

che abbiamo ceduto il capo al sonno, al vapore, alla cucina, al caldo, al televisore, tu in un letto e lei in un altro.

0: tardi, non sarà tardi più, non è più tardi, non sarà tardi più, non è più tardi ora, sarà tardi più.
1: Radio Ascoli.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Radio Ascoli.
1: Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio.

se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

che fossero giganti, i primi uomini che camminavano sul mondo. Per questo forse allora gli errori così grandi

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi in studio per l'appuntamento con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. L'entroterra da proteggere, comuni montani, rivolta a Roma, il governo sospenda il decreto. Le fasce tricolori in piazza, Pollini di Castignano dice territori abbandonati. Urbino guida la protesta, dice piccola apertura ora, anche Lanci collabori. In aula Ascoli, Maiolati e Pergola, bersagli del ricorso al TAR, in stand by l'udienza. L'ipotesi sarà chiamata in causa l'Unione Europea. La delibera della Regione, ecco il calendario scolastico in classe 4 giorni in più. Per il 2026-2027 a lezione 207 volte contro le 203 dell'anno accademico in corso. Sui banchi dal 14 settembre fino al 5 giugno, 12 le festività obbligatorie, 3 cadono di domenica. Andiamo alla cronaca. Ad Ascoli l'omicidio Tacconi, altri guai per Bellini, è accusato anche di botte a una donna. Non era presente in aula ma è rimasto nel carcere del Marino. Addio a Ermanno Procaccini, trovato morto nella sua casa a 68 anni, conosciuto in città anche col soprannome di Sbirulino. L'uomo non rispondeva né al campanello né ai tentativi di raggiungerlo telefonicamente. Tragedia nella SPA, parla la madre. Matteo è morto per l'indifferenza. A oltre a un mese dal caso dell'hotel di Pennabilli, Nicoletta Sprecè affida a un post il suo dolore e accusa l'assenza di adeguati sistemi di sicurezza. In corso gli accertamenti tecnici richiesti dalla procura. L'emergenza SOS cinghiali, sì alle gabbie speciali. Il piano di contenimento si aggiorna, serviranno a limitare l'impatto su strade e centri abitati. Corso di formazione per la polizia provinciale. La sanità, liste d'attesa, c'è il cambio di passo, le prestazioni aumentano del 14%, ne sono state erogate 3.771 in più rispetto ai primi 4 mesi del 2025. Maraldo dice non basta, ma è un segnale. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto. Ecco come cambia l'area dell'ex mercato, scattano chiusure e modifiche alla viabilità per la riqualificazione da 1,7 milioni. Vele, pennoni e nuova pavimentazione. L'obiettivo è riqualificare uno spazio centrale per il quartiere. Verso il voto, ZES, sicurezza e comparto ittico, l'ultimo giro di valzer per i big. Oggi a Quaroli Durigon, all'hotel Calabrese, a West invita Bonelli, sabato arrivano Zingaretti e Lollobrigida. Il summit Spycam e Metal Detector contro la malamovida stretta nei locali, Orsolini di Confesercenti dice ragazzi sempre più aggressivi. Musica, cultura e tradizioni, ecco il cartellone estivo. Il comune investe 297.000 euro per 19 appuntamenti da giugno a settembre, rassegne, festival, incontri con autori e la festa della Madonna della Marina. La Fiera del Fumetto, il Sun Beach Comics, si terrà il 4 e 5 luglio in Piazza Giorgini e altre vie del centro della città. La pagina dedicata all'Abruzzo, stop al degrado con la cultura, via libera all'acquisto dell'Aurora. Alba Adriatica ha approvata in giunta un atto di indirizzo per il cinema. L'idea è riqualificare tutta la zona. E concludiamo con le pagine sportive, calcio di Serie C, Ascoli finalmente il campo, oggi il sorteggio dei quarti. Alle 12.30 gli accoppiamenti con il picchio dentro Brescia e Catania e Ravenna all'altra testa di serie. Il tabellone, sorpresa Casarano, il Campobasso crolla, avanti Potenza e Lecco, delusione per il Renate, fuori Cittadella e Pianese. Sambe Boscaglia uniti fino al 2028, il club parla di rapporto autentico col presidente Massi, avanti più forti di prima, la motivazione e il rinnovo frutto della fiducia e condivisione di una visione biennale firmato dopo l'impresa della salvezza raggiunta a Pesaro. Serie D Atletico Ascoli, sirene per i protagonisti, da Seccardini a Marzetti, tanti club sulle tracce di tecnico e DS dei Piceni. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
1: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Trump ha incontrato a Pechino il presidente Xi Jinping. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il padrone di casa. Trump ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il collega cinese. Oltre agli aspetti commerciali tra le due superpotenze, è stato anche affrontato il tema di Taiwan. La Cina ha avvertito che Stati Uniti e Pechino potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. Per il momento non è stato affrontato il nodo della guerra in Iran. Intanto, secondo gli 007 statunitensi, Teheran disporrebbe ancora di forti capacità missilistiche, in contrasto con la narrazione pubblica del presidente Trump. In Libano, un altro drone sulla base UNIFIL che ospita i militari italiani. Il presidente Mattarella scrive al collega israeliano Herzog per ribadire che sono attacchi inaccettabili. In Ucraina proseguono i bombardamenti nella notte, massiccio attacco russo con droni e missili a Kiev, si registra un morto e 16 feriti. La vicenda antivirus, situazione sotto controllo, l'allarme sta rientrando, il ministro della Salute Schillaci rassicura, siamo tranquilli.
2: Hanno dato esito negativo gli accertamenti virologici sull'antivirus eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena poiché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg. Lo ha fatto sapere il Ministero della Salute, che informa anche che è negativo il test sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono negativi, continua il Ministero, anche i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per una polmonite. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Ha dato conferma dell'esito anche Guido Bertolaso, assessore al welfare della regione Lombardia, parlando del paziente inglese.
3: Dal suo momento dell'ingresso in Italia fino a questo momento nessuno può essere a rischio di contagio perché il paziente è negativo.
2: Quanto alla 49enne argentina, i controlli sono scattati poiché proveniva da una zona endemica. I cittadini possono stare tranquilli, ha detto in aula il ministro Schillaci. Questo non è il Covid. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Inizierà alle 10 la visita pastorale di Papa Leone all'Università La Sapienza di Roma, la diretta su TV 2000. Ed ora lo sport con l'Inter che centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera, nell'attesissima finalissima di Roma, i nerazzurri hanno battuto la Lazio per 2-0. Si tratta della decima Coppa Italia nella storia dei nerazzurri. Agli internazionali di tennis, impresa di Luciano Dardelli che batte lo spagnolo Jotar in 3-7, vola in semifinale oggi in campo Sinner contro Rublev. È tutto, torniamo alle 10.
4: Questa è Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi in studio per l'appuntamento con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. L'entroterra da proteggere, comuni montani, rivolta a Roma. Il governo sospenda il decreto. Le fasce tricolori in piazza. Pollini di Castignano dice territori abbandonati. Urbino guida la protesta, dice piccola apertura ora anche Lanci collabori. In aula Ascoli, Maiolati e Pergola, bersagli del ricorso al TAR. In stand by l'udienza. L'ipotesi sarà chiamata in causa l'Unione Europea. La delibera della Regione, ecco il calendario scolastico in classe 4 giorni in più. Per il 2026-2027 a lezione 207 volte contro le 203 dell'anno accademico in corso. Sui banchi dal 14 settembre fino al 5 giugno. 12 le festività obbligatorie, 3 cadono di domenica. Andiamo alla cronaca. Ad Ascoli l'omicidio Tacconi, altri guai per Bellini, è accusato anche di botte a una donna. Non era presente in aula ma è rimasto nel carcere del Marino. Addio a Ermanno Procaccini, trovato morto nella sua casa a 68 anni, conosciuto in città anche col soprannome di Sbirulino. L'uomo non rispondeva né al campanello né ai tentativi di raggiungerlo telefonicamente. Tragedia nella SPA, parla la madre. Matteo è morto per l'indifferenza. A oltre a un mese dal caso dell'hotel di Pennabilli, Nicoletta Sprecè affida a un post il suo dolore e accusa l'assenza di adeguati sistemi di sicurezza. In corso gli accertamenti tecnici richiesti dalla procura. L'emergenza SOS cinghiali, sì alle gabbie speciali. Il piano di contenimento si aggiorna, serviranno a limitare l'impatto su strade e centri abitati. Corso di formazione per la polizia provinciale. La sanità, liste d'attesa, c'è il cambio di passo, le prestazioni aumentano del 14%, ne sono state erogate 3.771 in più rispetto ai primi 4 mesi del 2025. Maraldo dice non basta, ma è un segnale. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, ecco come cambia l'area dell'ex mercato, scattano chiusure e modifiche alla viabilità per la riqualificazione da 1,7 milioni, vele, pennoni e nuova pavimentazione. L'obiettivo è riqualificare uno spazio centrale per il quartiere. Verso il voto, ZES, sicurezza e comparto ittico, l'ultimo giro di valzer per i big. Oggi a Quaroli Durigon, all'Hotel Calabrese, a West invita Bonelli, sabato arrivano Zingaretti e Lollobrigida. Il summit Spycam e Metal Detector contro la malamovida stretta nei locali, Orsolini di Confesercenti dice ragazzi sempre più aggressivi. Musica, cultura e tradizioni, ecco il cartellone estivo. Il comune investe 297.000 euro per 19 appuntamenti da giugno a settembre, rassegne, festival, incontri con autori e la festa della Madonna della Marina. La Fiera del Fumetto, il Sun Beach Comics, si terrà il 4 e 5 luglio in Piazza Giorgini e altre vie del centro della città. La pagina dedicata all'Abruzzo, stop al degrado con la cultura, via libera all'acquisto dell'Aurora. Alba Adriatica ha approvata in giunta un atto di indirizzo per il cinema. L'idea è riqualificare tutta la zona. E concludiamo con le pagine sportive, calcio di Serie C, Ascoli finalmente il campo, oggi il sorteggio dei quarti. Alle 12.30 gli accoppiamenti con il picchio dentro Brescia e Catania e Ravenna all'altra testa di serie. Il tabellone, sorpresa Casarano, il Campobasso crolla, avanti Potenza e Lecco, delusione per il Renate, fuori Cittadella e Pianese. Sambe Boscaglia uniti fino al 2028, il club parla di rapporto autentico col presidente Massi, avanti più forti di prima, la motivazione, rinnovo frutto della fiducia e condivisione di una visione biennale firmato dopo l'impresa della salvezza raggiunta a Pesaro. Serie D Atletico Ascoli, sirene per i protagonisti, da Seccardini a Marzetti, tanti club sulle tracce di tecnico e DS dei Piceni. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Tra una chiamata, mal di testa, ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: In Blu 2000 News.
1: Xi Jinping e Donald Trump hanno dialogato per circa 2 ore a Pechino nel primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso della guerra in Medio Oriente, del conflitto in Ucraina e delle questioni relative alla penisola coreana. Sul tavolo anche un nutrito dossier legato al commercio. Secondo gli 007 statunitensi, l'Iran dispone ancora di forti capacità missilistiche in contrasto con la narrazione pubblica del presidente Trump. In Libano un altro drone sulla base UNIFIL che ospita i militari italiani, nessun ferito. Il presidente Mattarella scrive al collega israeliano Herzog per ribadire che questi attacchi sono inaccettabili. In Ucraina proseguono i bombardamenti, la Russia ha lanciato una nuova forte offensiva, oltre 650 i droni e 56 i missili che hanno colpito l'Ucraina nella notte, denuncia Zelensky. Si registra anche una vittima. Il presidente ucraino ha invitato i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Papa Leone raggiungerà tra pochi minuti l'Università La Sapienza di Roma per la sua visita pastorale. Il discorso a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo è in programma alle 11:30 in Aula Magna. Ci sarà poi uno scambio di doni e il saluto a una rappresentanza degli studenti. Il tutto potrà essere seguito in diretta televisiva su TV 2000. È stato fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il 6° componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate da una 15enne sabato nella città vecchia di Taranto. Fermato un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 27.000 litri di gasolio di contrabbando, formalmente fatto passare per olio anticorrosivo esente da accise, ma in realtà una miscela con caratteristiche simili al gasolio per autotrazione. Il mezzo, fermato a Tarvisio, era proveniente dalla Repubblica Ceca. Lo sport con il calcio: l'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera nell'attesissima finale di Roma i neroazzurri hanno battuto la Lazio per 2-0. Si tratta della 10ª Coppa Italia nella storia dell'Inter. Un'occhiata all'apertura dei mercati: Milano positiva col Fuzimib che guadagna lo 0,35%. E tutto, torniamo alle 11.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: In Blu 2000 News.
2: In studio Ugo Scali. Il Papa è arrivato all'Università La Sapienza di Roma. Chi cerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, sono le prime parole di saluto, abbraccio alla comunità studentesca rivolte dalla cappella da Papa Leone. Il Santo Padre raggiungerà poi l'Aula Magna per l'incontro con docenti e studenti. Al termine dell'incontro, dopo lo scambio dei doni, intorno alle 12:30, il pontefice farà rientro in Vaticano. La diretta della visita è possibile seguirla su TV 2000. Veniamo ora alla visita di Donald Trump in Cina. Trump ha incontrato per circa 2 ore Xi Jinping a Pechino, primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso della guerra in Medio Oriente, del conflitto in Ucraina e delle questioni relative alla penisola coreana. Sul tavolo anche un nutrito dossier legato al commercio. La Russia ha lanciato una nuova forte offensiva in Ucraina, lanciati oltre 650 droni, 56 missili, ha denunciato sui social Zelensky, si registra anche una vittima. Il presidente ucraino ha invitato i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. È stato fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il 6° componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne del Mali, ucciso con 3 coltellate da un 15enne sabato a Taranto. Il fermato è un 22enne. L'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera nella finale all'Olimpico di Roma i neroazzurri hanno battuto la Lazio. È la 10ª Coppa Italia nella storia dei neroazzurri. Agli internazionali di tennis, ieri impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jotar in 3 set e vola in semifinale. Oggi alle 13 tocca a Sinner contro Rublev. Accogliendo l'invito del CONI e della Federazione Italiana Tennis, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà domenica alla finale maschile che sarà giocata al Foro Italico. Prima di chiudere, un'occhiata ai mercati azionari. FTSE MIB a Milano guadagna lo 0,77%. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
0: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. 130 comuni sono scesi in piazza a Roma per chiedere di sospendere il decreto che li ha esclusi dalla nuova classificazione della montagna. Tra questi una ventina sono quelli marchigiani, capitanati da Urbino, il cui sindaco Maurizio Gambini riferisce di essere stato ricevuto dai parlamentari di tutte le forze politiche e di aver notato una piccola apertura. La richiesta rimane dunque quella di sospendere il decreto per dare modo di valutare altri parametri. In particolare Fabio Polini, sindaco di Castignano, ha evidenziato la situazione del suo comune che rappresenta un caso limite, essendo rimasto fuori dalla classificazione di comuni montani per solo un metro e mezzo che peserebbe su tutta la comunità in termini di dimensionamento scolastico, medici di base, finanziamenti per i giovani. La Regione Marche ha varato il calendario scolastico per l'anno prossimo. Saranno 207 i giorni di scuola contro i 203 di quest'anno, palmati tra il 14 settembre e il 5 giugno, mentre le scuole dell'infanzia chiuderanno come al solito il 30 giugno. 12 le festività obbligatorie cadono di domenica, quella del 4 ottobre San Francesco, del 1 novembre Ogni Santi e del 25 aprile la Liberazione. Fissati anche i giorni per festeggiare il Natale e la Pasqua, che saranno rispettivamente dal 23 dicembre al 6 gennaio e dal 25 al 30 marzo. Ad Ascoli partono gli incontri per spiegare la nuova differenziata, che parte a giugno con una nuova modalità di conferimento del secco. Primo incontro fissato a lunedì 18 maggio a Porta Maggiore, si prosegue poi con Monticelli, con il sestiere di Sant'Emidio, con la parrocchia di Santi Pietro e Paolo e via dicendo. Il resto degli appuntamenti sono stati diffusamente comunicati da Ecoinnova attraverso i suoi canali. La nuova modalità di conferimento del secco sarà diversificata tra quella per i condomini con un massimo di 8 famiglie e quella per i condomini da 9 famiglie in su. Andiamo a San Benedetto, dove si avvicina l'appuntamento con le urne. Mancano 10 giorni al voto e si infittisce il programma degli appuntamenti elettorali promossi dai 3 candidati. Cominciamo per Giorgio Fede da oggi pomeriggio alle 18.30, quando all'ex Cinema delle Palme arriverà Angelo Bonelli, mentre sabato, sempre in suo sostegno, alle 18.30 in piazza Matteotti arriva Nicola Zingaretti. Domenica tanti incontri, tra questi quello al porto di San Benedetto con il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, mentre alle 18 il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli parteciperà a un appuntamento per Nicola Mozzoni all'hotel Relax. Nel pomeriggio di domenica 17 maggio alle 17 nello stabilimento balneare La Scogliera si terrà l'incontro con la candidata consigliera Bettina Grossi e con Maria Elisa D'Andrea, la candidata sindaca della lista Merito di Più. Parliamo adesso di un programma attivo nella nostra regione da 12 anni, presente nelle scuole di ogni ordine e grado, rivolto a studenti, studentesse, alunni e alunne e anche a docenti e genitori. Si chiama Guadagnare Salute con le Life Skills, è promosso dal Dipartimento di Prevenzione dell'AST e ha coinvolto nel solo Piceno quest'anno 3.500 studenti. Ce ne parla la coordinatrice, psicologa e psicoterapeuta Giulia Del Weis.
2: Sì, è un programma appunto nato 12 anni fa da una riflessione molto semplice però fondamentale, cioè che per promuovere davvero la salute, per prevenire comportamenti a rischio, è importante iniziare prestissimo, fin dall'infanzia, e accompagnare i bambini e i ragazzi lungo il percorso di crescita utilizzando degli strumenti e delle metodologie adeguate. Un impulso decisivo, un elemento decisivo per la nascita del programma è arrivato dagli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria, che ci hanno espresso il bisogno di poter avere degli strumenti concreti, chiari e facilmente utilizzabili per lavorare sul benessere emotivo e relazionale dei bambini, oltre che sui temi di salute. E quindi a partire da questa richiesta abbiamo trasformato un'idea che avevamo in mente da tempo in un progetto strutturato che abbiamo costruito insieme ai docenti e insieme agli psicologi dell'ambito territoriale sociale 22 e della LILT di Ascoli Piceno.
1: Parleremo diffusamente del programma Guadagnare Salute con le Life Skills durante le realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. È stato presentato il cartellone estivo degli eventi a San Benedetto del Tronto, 297.000 euro di investimento per 19 appuntamenti. La voce più corposa riguarda la rassegna Nel cuore dell'anima, ritratti d'autori, musica e parole, che si terrà il 5, il 14, il 21 e il 31 luglio in piazza Bice Piacentini al Paese Alto. Tanti poi gli eventi previsti tra giugno e settembre, tra cui la Notte Bianco-Rosa dei Bambini, prevista per il 12 e 13 giugno nel centro cittadino, naturalmente la Festa della Madonna della Marina dal 23 al 26 luglio nell'area dell'ex galoppatoio, e poi tornano i luoghi della scrittura, il Festival dell'Arte sul Mare, il Sun Beach Comics e molti altri. Io dunque mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, sta per concludersi la visita pastorale di Papa Leone all'Università Sapienza di Roma. Poco fa l'incontro nell'Aula Magna con la direzione, i ricercatori e gli studenti.
2: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
1: Xi Jinping e Donald Trump hanno dialogato per circa 2 ore a Pechino nel primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso di guerra in Medio Oriente, in Ucraina, della penisola coreana. Cina e Stati Uniti hanno convenuto che l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, afferma la Casa Bianca. L'antivirus, nessun allarme, il virus non è mutato.
3: L'Europa tira il fiato ma non abbassa la guardia, l'antivirus non accelera, i casi scendono ad 8 e il ceppo, confermano gli esperti, non è mutato. È l'ultimo quadro del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie. In Italia il primo test è rassicurante, tutti negativi, 4 casi sospetti. Nessuna traccia del virus Andes, l'unico capace di trasmissione interumana. Il ministro Schillaci invita alla prudenza, non alla paura, ma dagli ospedali arriva un messaggio netto: una nuova pandemia metterebbe in crisi il sistema. Un allarme che il governo respinge, mentre Bruxelles chiede di guardare ai dati. E i dati dicono che la trasmissibilità non è aumentata. Gli epidemiologi però avvertono: fino a fine maggio serve vigilanza, perché l'antivirus resta un patogeno aggressivo, capace in rari casi di generare piccoli focolai. Intanto la Ondius, con 27 persone a bordo, prosegue verso Rotterdam, dove attraccherà lunedì prossimo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: L'Inter ha centrato il doppio successo campionato Coppa Italia, battendo ieri sera nella finale a Roma la Lazio. Internazionali di tennis, impresa di Darder che batte lo spagnolo Jotar in 3-7, vola in semifinale alle 13. In campo Sinner contro Rublev, accogliendo l'invito di CONI e Federazione Tennis. Il presidente Mattarella domenica assisterà alla finale maschile al Foro Italico. E tutto, torniamo alle 13.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: naturale.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di scuola, parliamo di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze e di come poter prevenire fin da piccolissimi i comportamenti a rischio. Lo facciamo presentandovi il programma Guadagnare Salute con le Life Skills promosso dall'AST di Ascoli e ospitando la coordinatrice regionale, psicologa e psicoterapeuta Giulia Del Weis. Grazie per essere con noi oggi.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Si tratta di un programma nato 12 anni fa su iniziativa dell'AST di Ascoli e in particolare del Dipartimento di Prevenzione dell'AST nella sua articolazione di promozione ed educazione alla salute diretta dalla dottoressa Maria Grazia Mercatili. Quali sono state le motivazioni per attivare questo programma e quali gli obiettivi?
2: Sì, è un programma appunto nato 12 anni fa da una riflessione molto semplice però fondamentale, cioè che per promuovere davvero la salute, per prevenire comportamenti a rischio, è importante iniziare prestissimo, fin dall'infanzia, e accompagnare i bambini e i ragazzi lungo il percorso di crescita utilizzando degli strumenti e delle metodologie adeguate. Un impulso decisivo, un elemento decisivo per la nascita del programma è arrivato dagli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria, che ci hanno espresso il bisogno di poter avere degli strumenti concreti, chiari e facilmente utilizzabili per lavorare sul benessere emotivo e relazionale dei bambini, oltre che sui temi di salute. E quindi a partire da questa richiesta abbiamo trasformato un'idea che avevamo in mente da tempo in un progetto strutturato che abbiamo costruito insieme ai docenti e insieme agli psicologi dell'ambito territoriale sociale 22 e della LILT di Ascoli Piceno. E nel tempo quello che era un progetto pilota, è diventato un vero e proprio programma continuativo nel tempo e con procedure uguali in tutte le scuole. E nel tempo ha coinvolto le scuole di ogni ordine e grado, non solo del territorio del Piceno, ma di tutte le Marche. Quindi abbiamo sviluppato dei manuali operativi che contengono delle attività semplici ma ben strutturate che abbiamo pensato per allenare le cosiddette life skills, cioè le 10 abilità emotive, sociali e cognitive che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene fondamentali per il benessere di tutti gli individui e sulle quali raccomanda di basare gli interventi educativi nella scuola.
1: Le life skills, dicevamo, sono 10, allora andiamo a capire cosa sono e quali sono.
2: Le life skills sono competenze nate, trasversali, sono allenabili. Sono per esempio la capacità di riconoscere e gestire le emozioni, oppure l'empatia, la capacità di riconoscere e gestire lo stress, di costruire relazioni efficaci, di sviluppare un pensiero autonomo, di prendere decisioni consapevoli e così via. E negli anni il nostro programma si è ampliato, includendo anche attività per promuovere stili di vita salutari attraverso le life skills e coinvolgendo anche i genitori, già a partire dalla fascia d'età 0-3 anni. Oggi guadagnare salute con le life skills è una buona pratica, inserita nel piano prevenzione della Regione Marche ed è promossa nelle scuole appunto di tutta la regione. Inoltre nel 2021 è stata riconosciuta dalla Commissione Europea tra le best practices, quindi tra le migliori pratiche, per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. Quindi in sintesi l'obiettivo del programma è accompagnare i bambini e i ragazzi nello sviluppo delle loro abilità emotive, relazionali e cognitive che li aiutino a diventare più consapevoli, più autonomi e più capaci di fare delle buone scelte per la propria salute, sia fisica che psicologica, e delle buone scelte anche nel campo delle relazioni.
1: In questi anni sono state moltissime le attività promosse. Mi chiedevo se ci fosse qualche esperienza in particolare che le va di raccontarci, perché magari è esemplare o particolarmente positiva per le persone coinvolte. Inoltre volevo chiederle se avete a disposizione dei dati sui risultati raggiunti finora.
2: Sì, abbiamo raccolto tantissime esperienze, ogni anno siamo sempre in strettissimo contatto con gli insegnanti e ci rimandano ogni anno tutte le attività e le esperienze che hanno fatto nelle scuole, in modo che noi possiamo adattare i programmi, possiamo comunque condividere le buone pratiche, no? Le esperienze che sono state fatte. Quindi sono tantissime, sono tutte estremamente significative ed è difficile sceglierne una sola. Tutte però ci raccontano la stessa cosa, cioè che lavorare sulle life skills produce dei cambiamenti concreti a tutte le età, sia per quanto riguarda il benessere degli studenti che per quanto riguarda il clima della classe e la qualità dell'apprendimento. Per esempio nella scuola dell'infanzia gli insegnanti riferiscono che attraverso il gioco, le storie e le attività quotidiane che allenano le life skills, quindi che propongono gli insegnanti, i bambini imparano a riconoscere le emozioni, a esprimerle in maniera più adeguata e a costruire quindi anche delle relazioni più serene e basate sul rispetto reciproco. E poi già nella scuola dell'infanzia iniziano a sviluppare anche le skills cognitive che consentono loro di fare delle piccole scelte autonome, affrontando e risolvendo in autonomia appunto i problemi che incontra. Nella scuola primaria invece, per esempio, gli insegnanti riferiscono spesso la necessità di lavorare soprattutto sulla collaborazione, sulla gestione dei conflitti e sul pensiero critico. E le attività individuali di gruppo e i momenti di confronto successivo che gli insegnanti propongono e che gestiscono aiutano i bambini ad ascoltarsi e ad ascoltare, a rispettare pian piano i punti di vista differenti e poi a prendere delle decisioni più consapevoli, non solo dal punto di vista individuale ma anche relazionale. E questo

0: fattori di difficoltà in generale. Quindi quello che gli insegnanti ci riportano sono benefici non solo sul piano relazionale, ma anche sul piano dello studio e delle scelte personali, che i ragazzi poi affrontano in maniera più attiva, più consapevole, più responsabile. Comunque un elemento comune a tutti gli ordini di scuola è il ruolo fondamentale che hanno gli insegnanti, quindi che non si limitano solo a proporre le attività in classe, ma integrano realmente le life skills nella didattica quotidiana e nella relazione educativa. E questo ha ovviamente l'effetto di cui parlavo prima, di trasformare il clima scolastico, rendendolo più partecipativo, più rispettoso e più attento e orientato al benessere di tutti. E per questo diciamo che guadagnare salute con le life skills, anzi in realtà ce lo dicono gli insegnanti, non è un programma aggiuntivo, ma è un modo diverso di fare scuola e di relazionarsi. È una cornice metodologica e operativa nella quale inserire la didattica quotidiana, quindi è un investimento strutturale sulla salute e sul benessere dei bambini e dei ragazzi.
1: È un programma, dicevamo, che esiste nella nostra regione da 12 anni. In questo lasso di tempo quante persone ha coinvolto, penso ai ragazzi e alle ragazze, ai bambini e alle bambine, ma anche, come dicevamo, ai docenti, ai genitori, e c'è anche il dato sul Piceno?
0: Sì, in questi 12 anni hanno partecipato a Guadagnare Salute con le Life Skills centinaia di docenti e migliaia di studenti delle scuole di ogni ordine e grado delle Marche. Se guardiamo a questo anno scolastico, quindi l'anno scolastico 2025-2026, i dati rendono molto bene l'adesione. Infatti stanno partecipando 718 docenti di 55 scuole delle Marche, per un totale di quasi 12.000 alunni coinvolti. E nel territorio del Piceno invece hanno aderito 14 istituti comprensivi e 5 scuole superiori, per un totale di 208 insegnanti e più di 3.500 studenti. Un aspetto molto importante è che questo programma non si rivolge solo agli studenti, ma anche agli adulti di riferimento, quindi alle agenzie educative di riferimento, cioè gli insegnanti e i genitori. I genitori partecipano ogni anno sia a percorsi formativi proposti da noi, sia a laboratori per potenziare le proprie life skills, mentre i genitori vengono coinvolti sia attraverso i percorsi scolastici proposti dagli insegnanti e sia attraverso i servizi territoriali, come per esempio i consultori familiari nei corsi di accompagnamento alla nascita per il potenziamento delle life skills nella fascia d'età 0-3 anni. E questo, questa alleanza consente di creare quell'alleanza educativa tra scuola, famiglia e comunità che è fondamentale per promuovere veramente il benessere dei più giovani e che è veramente l'elemento che fa la differenza.
1: Un elemento che fa la differenza in un mondo in continua evoluzione, e quindi tra i progetti del Dipartimento di Prevenzione c'è anche quello di attivare un programma specifico per la prevenzione delle dipendenze digitali e del gioco d'azzardo, che partirà il prossimo anno scolastico. Si tratta di un progetto pilota, sempre di Life Skills Education, che si affianca ad un progetto di Peer Education, cioè di educazione tra pari nelle scuole secondarie sugli stessi temi, coordinato dal dottor Daniele Luciani. Sono previste in pratica attività di prevenzione effettuate da studenti formati, chiamati appunto Peer Educator. Io dunque mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Giulia Del Vais per essere stata con noi. Ringrazio inoltre tutti voi che ci avete seguito. È possibile riascoltare la puntata su radioascoli.it.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Questa è Radio Ascoli.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: in Blu 2000 News.
1: Papa Leone ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, rivolgendosi agli studenti ha detto: siate artigiani di pace. Trump in Cina, clima cordiale nei colloqui con Xi Jinping, ma restano aperti i nodi Taiwan e Iran, Ucraina, nuovi raid russi. In Israele il governo rischia la crisi, la maggioranza che lo appoggia ha chiesto lo scioglimento della Knesset. L'Inter festeggia la Coppa Italia dopo lo scudetto, tennis in campo Sinner, domenica Mattarella assiste sarà al Foro Italico alla finale maschile. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita di Papa Leone all'Università Sapienza di Roma. Andiamo subito in diretta con la nostra vaticanista Cristiana Caricato.
2: Sì, buongiorno dalla Sapienza di Roma. L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa è la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. L'arrivo alle 10:15 di questa mattina, l'accoglienza da parte della rettrice Antonella Polimeni, dal cardinale vicario per la diocesi di Roma, il cardinale Baldoreina, e dal cappellano della Sapienza Gabriele Vecchione. Subito la prima tappa all'interno della cappella della Sapienza, la preghiera silenziosa e l'incontro, il primo, con 300 studenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Il Papa ha percorso i viali dell'Ateneo scoprendo tutto questo centro di cultura e di sapere che dal 1303 forma coscienze. Nel 1303 fu proprio un Papa, Bonifacio VIII, a inaugurare l'Ateneo che allora era pontificio. Nel 1870 è passato allo Stato italiano. Oggi si è in qualche modo ricomposta anche un'altra frattura che era accaduta solo 18 anni fa, quella del mancato invito di Papa Ratzinger alla Sapienza per una protesta firmata da 61 docenti del Dipartimento di Fisica. Oggi un altro clima, grande armonia, l'Ateneo che si presenta come luogo di inclusione, di conoscenza e centro di sapere, e il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere al ricatto e alla pressione delle aspettative e delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Cristiana Caricato, ma ascoltiamo un passaggio dell'intervento del Papa al suo arrivo all'università.
3: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione.
1: Trump in Cina, sentiamo Elena Seno.
4: Accoglienza con tappeto rosso, ma anche un avvertimento. Xi Jinping ha avvisato Donald Trump: Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita male. I due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni, nutrita di imprenditori, quella statunitense, hanno avuto un lungo bilaterale, oltre 2 ore, nella grande sala del popolo a Pechino. Dovremo essere partner e non rivali, ha detto il presidente cinese all'avvio del colloquio. Un onore, ha affermato Trump, l'incontro con Xi Jinping. Sul tavolo, oltre agli interessi commerciali, anche la situazione in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto per sostenere il libero flusso di energia. Su questo concordano i due leader, secondo una nota della Casa Bianca diffusa al termine del faccia a faccia. E Washington sottolinea anche che entrambi i paesi ritengono che l'Iran non possa avere un'arma nucleare. Elena Seno, linea allo studio.
1: Israele sullo sfondo della marcia delle bandiere, il governo anche in difficoltà. Andiamo a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: Sì, buongiorno, noi ci troviamo alla porta di Damasco, che oggi è il luogo più sensibile qui a Gerusalemme Est, perché oggi, come dicevi, la marcia delle bandiere per gli israeliani e il Jerusalem Day, il giorno in cui celebrano l'unificazione di Gerusalemme, che per gli arabi e per la comunità internazionale significa nel 67 l'occupazione della parte araba della città. E la situazione è sempre tesa, perché ci sono tantissimi ragazzini estremisti, quelli che seguono Ben Gvir e Smotrich, che provocano gli arabi locali, e quindi vediamo anche in questo momento davanti a noi la polizia che cerca di arginarli, ma ci sono, bisogna dire, anche tanti attivisti israeliani che invece sono qui proprio per stare a fianco agli arabi di Gerusalemme Est, in qualche modo per documentare violenze e anche per proteggerli. Come dicevi, questa giornata arriva proprio nella giornata in cui è ufficiale in qualche modo la crisi di governo israeliano, perché la coalizione di Netanyahu ha presentato un disegno di legge per sciogliere la Knesset e indire nuove elezioni, una situazione di fatto di competizione con l'opposizione per il controllo del processo di scioglimento del Parlamento. Questa crisi è dovuta al fatto che i suoi alleati ultraortodossi sono di fatto usciti dalla maggioranza, proprio perché Netanyahu in questi anni di governo non ha portato a casa una legge definitiva per esentare i giovani ultraortodossi dall'esercito, e quindi la crisi di governo è cominciata da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina, ancora una notte di bombardamenti, Franco Rossi.
5: Obiettivo principale degli attacchi russi della notte è stata Kiev, dove il bilancio è di un morto e di oltre 30 feriti. È crollato un edificio nel quartiere di Darnitsky, 16 le persone ricoverate. Si scava ancora sotto le macerie. Nella notte i russi hanno lanciato oltre 670 droni d'attacco e 56 missili contro il paese, ha scritto sui social Zelensky, invitando i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Nonostante le dichiarazioni di qualche giorno fa di Putin, sul piano diplomatico la situazione rimane stabile, anche se la guerra è stato uno degli argomenti nell'incontro a Pechino tra il presidente Trump e il premier cinese Xi. Intanto un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva di 60 giorni o il pagamento di una cauzione di circa 2,7 milioni di euro per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro di Zelensky, sotto accusa per corruzione. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Non si spegne l'eco delle comunicazioni della premier Meloni. Andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
6: Eccoci Ugo, buongiorno. Tasse e salari, l'economia torna ad essere al centro dello scontro tra maggioranza e opposizioni. Riaperture della Presidente del Consiglio in aula del Senato di avviare una collaborazione vengono respinte da PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva, l'unico via libera arriva da Calenda di Azione, soprattutto sul nucleare, dall'esecutivo la risposta di aprire il capitolo entro l'estate. Altro tema di confronto, quello sulla politica estera, la decisione del governo di inviare due cacciamine nell'area di Hormuz, ma senza entrare nello stretto, se non in uno stato di tregua, viene criticata dalle opposizioni che accusano il governo di aver inviato le navi senza il voto del Parlamento. Intanto alla Camera dei Deputati al via alla due giorni della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'OSCE. L'iniziativa, con l'apertura del Presidente della Camera Fontana, si concentra soprattutto sul contrasto al traffico dei stupefacenti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Il grande abbraccio per la principessa Kate in visita a Reggio Emilia, Clara Iatosti.
7: Sorridente, cordiale, principessa del popolo come l'indimenticabile suocera Diana, che non ha mai conosciuto. A Reggio Emilia, Kate Middleton Windsor ha già conquistato tutti, grandi e piccoli, quei bambini di cui si occupa in patria con le sue fondazioni e per i quali è venuta a studiare l'approccio educativo che dalla città emiliana prende il nome. Dopo aver dormito nella tenuta vinicola sulle colline della Gran Contessa, per oggi sono previste due tappe, una alla scuola dell'infanzia Allende, l'altra al centro Remida. Pranzerà in un agriturismo dove dovrebbe tirare la sfoglia per la pasta come una vera Resdora. Elegante nel suo tailleur azzurro Savoia, un omaggio al nostro paese, Kate ha ricevuto il benvenuto del sindaco, che le ha consegnato il primo tricolore. Nel pomeriggio ha incontrato bimbi, educatori ed insegnanti di Reggio Children, con cui ha preso un tè. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: L'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera ha battuto la Lazio nella finale che si è giocata all'Olimpico. All'Internazionale di tennis, impresa di Dardelli che batte lo spagnolo Jotar in 3-7, vola in semifinale. Tra poco in campo Sinner contro Rublev, accogliendo poi l'invito di CONI e della federazione, il presidente Mattarella domenica assisterà alla finale maschile al Foro Italico. È tutto per questa edizione delle 13, in regia Gabriele Mileti, da Ugo Scali grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
8: Radio Ascoli.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. 130 comuni sono scesi in piazza a Roma per chiedere di sospendere il decreto che li ha esclusi dalla nuova classificazione della montagna. Tra questi una ventina sono quelli marchigiani, capitanati da Urbino, il cui sindaco Maurizio Gambini riferisce di essere stato ricevuto dai parlamentari di tutte le forze politiche e di aver notato una piccola apertura. La richiesta rimane dunque quella di sospendere il decreto per dare modo di valutare altri parametri. In particolare Fabio Polini, sindaco di Castignano, ha evidenziato la situazione del suo comune che rappresenta un caso limite, essendo rimasto fuori dalla classificazione di comuni montani per solo un metro e mezzo che peserebbe su tutta la comunità in termini di dimensionamento scolastico, medici di base, finanziamenti per i giovani. La Regione Marche ha varato il calendario scolastico per l'anno prossimo. Saranno 207 i giorni di scuola contro i 203 di quest'anno, palmati tra il 14 settembre e il 5 giugno, mentre le scuole dell'infanzia chiuderanno come al solito il 30 giugno. 12 le festività obbligatorie, cadono di domenica quella del 4 ottobre San Francesco, del 1 novembre Ogni Santi e del 25 aprile la Liberazione. Fissati anche i giorni per festeggiare il Natale e la Pasqua, che saranno rispettivamente dal 23 dicembre al 6 gennaio e dal 25 al 30 marzo. Ad Ascoli partono gli incontri per spiegare la nuova differenziata, che parte a giugno con una nuova modalità di conferimento del secco. Primo incontro fissato a lunedì 18 maggio a Porta Maggiore, si prosegue poi con Monticelli, con il sestiere di Sant'Emidio, con la parrocchia di Santi Pietro e Paolo e via dicendo. Il resto degli appuntamenti sono stati diffusamente comunicati da Ecoinnova attraverso i suoi canali. La nuova modalità di conferimento del secco sarà diversificata tra quella per i condomini con un massimo di 8 famiglie e quella per i condomini da 9 famiglie in su. Andiamo a San Benedetto, dove si avvicina l'appuntamento con le urne. Mancano 10 giorni al voto e si infittisce il programma degli appuntamenti elettorali promossi dai 3 candidati. Cominciamo per Giorgio Fede da oggi pomeriggio alle 18.30, quando all'ex Cinema delle Palme arriverà Angelo Bonelli, mentre sabato, sempre in suo sostegno, alle 18.30 in piazza Matteotti arriva Nicola Zingaretti. Domenica tanti incontri, tra questi quello al porto di San Benedetto con il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, mentre alle 18 il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli parteciperà a un appuntamento per Nicola Mozzoni all'hotel Relax. Nel pomeriggio di domenica 17 maggio alle 17 nello stabilimento balneare La Scogliera si terrà l'incontro con la candidata consigliera Bettina Grossi e con Maria Elisa D'Andrea, la candidata sindaca della lista Merito di Più. Parliamo adesso di un programma attivo nella nostra regione da 12 anni, presente nelle scuole di ogni ordine e grado, rivolto a studenti, studentesse, alunni, alunne e anche a docenti e genitori. Si chiama Guadagnare Salute con le Life Skills, è promosso dal Dipartimento di Prevenzione dell'AST e ha coinvolto nel solo Piceno quest'anno 3.500 studenti. Ce ne parla la coordinatrice, psicologa e psicoterapeuta Giulia Del Vais.
3: Sì, è un programma appunto nato 12 anni fa da una riflessione molto semplice però fondamentale, cioè che per promuovere davvero la salute, per prevenire comportamenti a rischio, è importante iniziare prestissimo, fin dall'infanzia, e accompagnare i bambini e i ragazzi lungo il percorso di crescita utilizzando degli strumenti e delle metodologie adeguate. Un impulso decisivo, un elemento decisivo per la nascita del programma è arrivato dagli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria, che ci hanno espresso il bisogno di poter avere degli strumenti concreti, chiari e facilmente utilizzabili per lavorare sul benessere emotivo e relazionale dei bambini, oltre che sui temi di salute. E quindi a partire da questa richiesta abbiamo trasformato un'idea che avevamo in mente da tempo in un progetto strutturato che abbiamo costruito insieme ai docenti e insieme agli psicologi dell'ambito territoriale sociale 22 e della LILT di Ascoli Piceno.
2: Parleremo diffusamente del programma Guadagnare Salute con le Life Skills durante le realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. È stato presentato il cartellone estivo degli eventi a San Benedetto del Tronto, 297.000 euro di investimento per 19 appuntamenti. La voce più corposa riguarda la rassegna Nel cuore dell'anima, ritratti d'autori, musica e parole, che si terrà il 5, il 14, il 21 e il 31 luglio in piazza Bice Piacentini al Paese Alto. Tanti poi gli eventi previsti tra giugno e settembre, tra cui la Notte Bianco-Rosa dei Bambini, prevista per il 12 e 13 giugno nel centro cittadino, naturalmente la Festa della Madonna della Marina dal 23 al 26 luglio nell'area dell'ex galoppatoio, e poi tornano i luoghi della scrittura, il Festival dell'Arte sul Mare, il Sun Beach Comics e molti altri. Io dunque mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Seguire la mattinata, Cristiana ha caricato.
2: L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa è la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. L'accoglienza da parte della rettrice Antonella Polimeni, dal cardinale vicario per la diocesi di Roma, il cardinale Baldoreina, e dal cappellano della Sapienza Gabriele Vecchione. Subito la prima tappa all'interno della cappella della Sapienza, la preghiera silenziosa e l'incontro, il primo, con 300 studenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere al ricatto e alla pressione delle aspettative e delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto. Linea allo studio.
1: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz debba rimanere aperto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto Xi, spiegando però che potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Tensione a Gerusalemme nella giornata della Marcia delle Bandiere, ricorrenza che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei sei giorni del 1967. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: La situazione è sempre tesa perché sono tantissimi ragazzini estremisti, quelli che seguono Ben Gvir e Smotrich, che provocano gli arabi locali, e quindi vediamo anche in questo momento davanti a noi la polizia che cerca di arginarli, ma ci sono, bisogna dire, anche tanti attivisti israeliani che invece sono qui proprio per stare a fianco agli arabi di Gerusalemme Est, in qualche modo per documentare violenze e anche per proteggerli. Come dicevi, questa giornata arriva proprio nella giornata in cui è ufficiale in qualche modo la crisi di governo israeliano, perché la coalizione di Netanyahu ha presentato un disegno di legge per sciogliere la Knesset e indire nuove elezioni, una situazione di fatto di competizione con l'opposizione per il controllo del processo di scioglimento del Parlamento. Questa crisi è dovuta al fatto che i suoi alleati ultraortodossi sono di fatto usciti dalla maggioranza, proprio perché Netanyahu in questi anni di governo non ha portato a casa una legge definitiva per esentare i giovani ultraortodossi dall'esercito, e quindi la crisi di governo è cominciata da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,03%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di scuola, parliamo di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze e di come poter prevenire fin da piccolissimi i comportamenti a rischio. Lo facciamo presentandovi il programma Guadagnare Salute con le Life Skills promosso dall'AST di Ascoli e ospitando la coordinatrice regionale, psicologa e psicoterapeuta Giulia Del Weis. Grazie per essere con noi oggi.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Si tratta di un programma nato 12 anni fa su iniziativa dell'AST di Ascoli e in particolare del Dipartimento di Prevenzione dell'AST nella sua articolazione di promozione ed educazione alla salute diretta dalla dottoressa Maria Grazia Mercatili. Quali sono state le motivazioni per attivare questo programma e quali gli obiettivi?
2: Sì, è un programma appunto nato 12 anni fa da una riflessione molto semplice però fondamentale, cioè che per promuovere davvero la salute, per prevenire comportamenti a rischio, è importante iniziare prestissimo, fin dall'infanzia, e accompagnare i bambini e i ragazzi lungo il percorso di crescita utilizzando degli strumenti e delle metodologie adeguate. Un impulso decisivo, un elemento decisivo per la nascita del programma è arrivato dagli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria, che ci hanno espresso il bisogno di poter avere degli strumenti concreti, chiari e facilmente utilizzabili per lavorare sul benessere emotivo e relazionale dei bambini, oltre che sui temi di salute. E quindi a partire da questa richiesta abbiamo trasformato un'idea che avevamo in mente da tempo in un progetto strutturato che abbiamo costruito insieme ai docenti e insieme agli psicologi dell'ambito territoriale sociale 22 e della LILT di Ascoli Piceno. E nel tempo quello che era un progetto pilota, è diventato un vero e proprio programma continuativo nel tempo e con procedure uguali in tutte le scuole. E nel tempo ha coinvolto le scuole di ogni ordine e grado, non solo del territorio del Piceno, ma di tutte le Marche. Quindi abbiamo sviluppato dei manuali operativi che contengono delle attività semplici ma ben strutturate, che abbiamo pensato per allenare le cosiddette life skills, cioè le 10 abilità emotive, sociali e cognitive che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene fondamentali per il benessere di tutti gli individui e sulle quali raccomanda di basare gli interventi educativi nella scuola.
1: Le life skills, dicevamo, sono 10, allora andiamo a capire cosa sono e quali sono.
2: Le life skills sono competenze nate, trasversali, sono allenabili. Sono per esempio la capacità di riconoscere e gestire le emozioni, oppure l'empatia, la capacità di riconoscere e gestire lo stress, di costruire relazioni efficaci, di sviluppare un pensiero autonomo, di prendere decisioni consapevoli e così via. E negli anni il nostro programma si è ampliato, includendo anche attività per promuovere stili di vita salutari attraverso le life skills e coinvolgendo anche i genitori, già a partire dalla fascia d'età 0-3 anni. Oggi guadagnare salute con le life skills è una buona pratica, inserita nel piano prevenzione della Regione Marche ed è promossa nelle scuole appunto di tutta la regione. Inoltre nel 2021 è stata riconosciuta dalla Commissione Europea tra le best practices, quindi tra le migliori pratiche, per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. Quindi in sintesi l'obiettivo del programma è accompagnare i bambini e i ragazzi nello sviluppo delle loro abilità emotive, relazionali e cognitive che li aiutino a diventare più consapevoli, più autonomi e più capaci di fare delle buone scelte per la propria salute, sia fisica che psicologica, e delle buone scelte anche nel campo delle relazioni.
1: In questi anni sono state moltissime le attività promosse. Mi chiedevo se ci fosse qualche esperienza in particolare che le va di raccontarci, perché magari esemplare o particolarmente positiva per le persone coinvolte. Inoltre volevo chiederle se avete a disposizione dei dati sui risultati raggiunti finora.
2: Sì, abbiamo raccolto tantissime esperienze, ogni anno siamo sempre in strettissimo contatto con gli insegnanti e ci rimandano ogni anno tutte le attività e le esperienze che hanno fatto nelle scuole, in modo che noi possiamo adattare i programmi e possiamo comunque condividere le buone pratiche, no? Le esperienze che sono state fatte. Quindi sono tantissime, sono tutte estremamente significative ed è difficile sceglierne una sola. Tutte però ci raccontano la stessa cosa, cioè che lavorare sulle life skills produce dei cambiamenti concreti a tutte le età, sia per quanto riguarda il benessere degli studenti che per quanto riguarda il clima della classe e la qualità dell'apprendimento. Per esempio nella scuola dell'infanzia gli insegnanti riferiscono che attraverso il gioco, le storie e le attività quotidiane che allenano le life skills, quindi che propongono gli insegnanti, i bambini imparano a riconoscere le emozioni, a esprimerle in maniera più adeguata e a costruire quindi anche delle relazioni più serene e basate sul rispetto reciproco. E poi già nella scuola dell'infanzia iniziano a sviluppare anche le skills cognitive che consentono loro di fare delle piccole scelte autonome, affrontando e risolvendo in autonomia appunto i problemi che incontra. Nella scuola primaria invece, per esempio, gli insegnanti riferiscono spesso la necessità di lavorare soprattutto sulla collaborazione, sulla gestione dei conflitti e sul pensiero critico. E le attività individuali di gruppo e i momenti di confronto successivo che gli insegnanti propongono e che gestiscono aiutano i bambini ad ascoltarsi e ad ascoltare, a rispettare pian piano i punti di vista differenti e poi a prendere delle decisioni più consapevoli, non solo dal punto di vista individuale ma anche relazionale. E questo benessere, diciamo, generale ha un effetto diretto anche sull'apprendimento, in quanto un maggior benessere porta anche ad una maggior capacità di affrontare le difficoltà, di tollerare le situazioni anche a livello scolastico, e quindi porta ad una maggior predisposizione all'apprendimento. Anche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado gli insegnanti ci riferiscono i benefici di un lavoro sulle life skills. Per esempio ci riportano spesso che anche i ragazzi un po' più introversi o impulsivi imparano gradualmente a riflettere prima di agire, imparano a esprimersi in maniera più consapevole, imparano a gestire meglio le relazioni anche nei momenti di conflitto oppure di difficoltà in generale. Quindi quello che gli insegnanti ci riportano sono benefici non solo sul piano relazionale ma anche sul piano dello studio e delle scelte personali che i ragazzi poi affrontano in maniera più attiva, più consapevole, più responsabile. Comunque un elemento comune a tutti gli ordini di scuola è il ruolo fondamentale che hanno gli insegnanti, quindi che non

0: cioè metodologica e operativa, nella quale inserire la didattica quotidiana. Quindi è un investimento strutturale sulla salute e sul benessere dei bambini e dei ragazzi.
1: È un programma, dicevamo, che esiste nella nostra regione da 12 anni. In questo lasso di tempo quante persone ha coinvolto, penso ai ragazzi e alle ragazze, ai bambini e alle bambine, ma anche, come dicevamo, ai docenti, ai genitori, e c'è anche il dato sul Piceno?
0: Sì, in questi 12 anni hanno partecipato a Guadagnare Salute con le Life Skills centinaia di docenti e migliaia di studenti delle scuole di ogni ordine e grado delle Marche. Se guardiamo a questo anno scolastico, quindi l'anno scolastico 2025-2026, i dati rendono molto bene l'adesione. Infatti stanno partecipando 718 docenti di 55 scuole delle Marche, per un totale di quasi 12.000 alunni coinvolti. E nel territorio del Piceno invece hanno aderito 14 istituti comprensivi e 5 scuole superiori, per un totale di 208 insegnanti e più di 3.500 studenti. Un aspetto molto importante è che questo programma non si rivolge solo agli studenti, ma anche agli adulti di riferimento, quindi alle agenzie educative di riferimento, cioè gli insegnanti e i genitori. I genitori partecipano ogni anno sia a percorsi formativi proposti da noi, a laboratori per potenziare le proprie life skills, mentre i genitori vengono coinvolti sia attraverso i percorsi scolastici proposti dagli insegnanti e sia attraverso i servizi territoriali, come per esempio i consultori familiari nei corsi di accompagnamento alla nascita per il potenziamento delle life skills nella fascia d'età 0-3 anni. E questo, questa alleanza consente di creare quell'alleanza educativa tra scuola, famiglia e comunità che è fondamentale per promuovere veramente il benessere dei più giovani e che è veramente l'elemento che fa la differenza.
1: Un elemento che fa la differenza in un mondo in continua evoluzione, e quindi tra i progetti del Dipartimento di Prevenzione c'è anche quello di attivare un programma specifico per la prevenzione delle dipendenze digitali e del gioco d'azzardo, che partirà il prossimo anno scolastico. Si tratta di un progetto pilota sempre di Life Skills Education che si affianca ad un progetto di peer education, cioè di educazione tra pari nelle scuole secondarie sugli stessi temi, coordinato dal dottor Daniele Luciani. Sono previste in pratica attività di prevenzione effettuate da studenti formati chiamati appunto peer educator. Io dunque mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Giulia Del Vais per essere stata con noi. Ringrazio inoltre tutti voi che ci avete seguito. È possibile riascoltare la puntata su radioascoli.it.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pieracchi dei Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta di un pontefice dopo 18 anni, dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare all'Ateneo. Ascoltiamo le parole di Papa Leone agli studenti.
2: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione.
1: Tensione a Gerusalemme nella giornata della Marcia delle Bandiere Ricorrenza, che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la Guerra dei Sei Giorni nel 1967. Una tensione che arriva mentre entra in crisi il governo Netanyahu. Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto.
3: Accoglienza con tappeto rosso, ma anche un avvertimento. Xi Jinping ha avvisato Donald Trump: Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita male. I due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni, nutrita di imprenditori, quella statunitense, hanno avuto un lungo bilaterale, oltre due ore, nella grande sala del popolo a Pechino. Dovremmo essere partner e non rivali, ha detto il presidente cinese all'avvio del colloquio. Un onore, ha affermato Trump, l'incontro con Xi Jinping. Sul tavolo, oltre agli interessi commerciali, anche la situazione in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto per sostenere il libero flusso di energia. Su questo concordano i due leader, secondo una nota della Casa Bianca diffusa al termine del faccia a faccia. E Washington sottolinea anche che entrambi i paesi ritengono che l'Iran non possa avere un'arma nucleare. Elena Seno, linea allo studio.
1: E una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi, nei pressi dello stretto di Hormuz, e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,86% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Fermato a Taranto anche il sesto presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sacco Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella Città Vecchia. Si tratta un 22enne, è il secondo maggiorenne del gruppo di aggressori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. 130 comuni sono scesi in piazza a Roma per chiedere di sospendere il decreto che li ha esclusi dalla nuova classificazione della montagna. Tra questi una ventina sono quelli marchigiani, capitanati da Urbino, il cui sindaco Maurizio Gambini riferisce di essere stato ricevuto dai parlamentari di tutte le forze politiche e di aver notato una piccola apertura. La richiesta rimane dunque quella di sospendere il decreto per dare modo di valutare altri parametri. In particolare Fabio Polini, sindaco di Castignano, ha evidenziato la situazione del suo comune che rappresenta un caso limite, essendo rimasto fuori dalla classificazione di comuni montani per solo un metro e mezzo che peserebbe su tutta la comunità in termini di dimensionamento scolastico, medici di base, finanziamenti per i giovani. La Regione Marche ha varato il calendario scolastico per l'anno prossimo. Saranno 207 i giorni di scuola contro i 203 di quest'anno, palmati tra il 14 settembre e il 5 giugno, mentre le scuole dell'infanzia chiuderanno come al solito il 30 giugno. 12 le festività obbligatorie, cadono di domenica quella del 4 ottobre San Francesco, del 1 novembre Ogni Santi e del 25 aprile la Liberazione. Fissati anche i giorni per festeggiare il Natale e la Pasqua, che saranno rispettivamente dal 23 dicembre al 6 gennaio e dal 25 al 30 marzo. Ad Ascoli partono gli incontri per spiegare la nuova differenziata, che parte a giugno con una nuova modalità di conferimento del

0: Stecco. Primo incontro fissato a lunedì 18 maggio a Porta Maggiore, si prosegue poi con Monticelli, con il sestiere di Sant'Emidio, con la parrocchia di Santi Pietro e Paolo e via dicendo. Il resto degli appuntamenti sono stati diffusamente comunicati da Equinnova attraverso i suoi canali. La nuova modalità di conferimento del secco sarà diversificata tra quella per i condomini con un massimo di 8 famiglie e quella per i condomini da 9 famiglie in su. Andiamo a San Benedetto, dove si avvicina l'appuntamento con le urne. Mancano 10 giorni al voto e si infittisce il programma degli appuntamenti elettorali promossi dai 3 candidati. Cominciamo per Giorgio Fede da oggi pomeriggio alle 18.30, quando all'ex Cinema delle Palme arriverà Angelo Bonelli, mentre sabato, sempre in suo sostegno, alle 18.30 in piazza Matteotti arriva Nicola Zingaretti. Domenica tanti incontri, tra questi quello al porto di San Benedetto con il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, mentre alle 18 il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli parteciperà a un appuntamento per Nicola Mozzoni all'hotel Relax. Nel pomeriggio di domenica 17 maggio alle 17 nello stabilimento balneare La Scogliera si terrà l'incontro con la candidata consigliera Bettina Grossi e con Maria Elisa D'Andrea, la candidata sindaca della lista Merito di Più. Parliamo adesso di un programma attivo nella nostra regione da 12 anni, presente nelle scuole di ogni ordine e grado, rivolto a studenti, studentesse, alunni e alunne e anche a docenti e genitori. Si chiama Guadagnare Salute con le Life Skills, è promosso dal Dipartimento di Prevenzione dell'AST e ha coinvolto nel solo Piceno quest'anno 3.500 studenti. Ce ne parla la coordinatrice, psicologa e psicoterapeuta Giulia Del Weis.
1: Sì, è un programma appunto nato 12 anni fa da una riflessione molto semplice però fondamentale, cioè che per promuovere davvero la salute, per prevenire comportamenti a rischio, è importante iniziare prestissimo, fin dall'infanzia, e accompagnare i bambini e i ragazzi lungo il percorso di crescita utilizzando degli strumenti e delle metodologie adeguate. Un impulso decisivo, un elemento decisivo per la nascita del programma è arrivato dagli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria, che ci hanno espresso il bisogno di poter avere degli strumenti concreti, chiari e facilmente utilizzabili per lavorare sul benessere emotivo e relazionale dei bambini, oltre che sui temi di salute. E quindi a partire da questa richiesta abbiamo trasformato un'idea che avevamo in mente da tempo in un progetto strutturato che abbiamo costruito insieme ai docenti e insieme agli psicologi dell'ambito territoriale sociale 22 e della LILT di Ascoli Piceno.
0: Parleremo diffusamente del programma Guadagnare Salute con le Life Skills durante le realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. È stato presentato il cartellone estivo degli eventi a San Benedetto del Tronto, 297.000 euro di investimento per 19 appuntamenti. La voce più corposa riguarda la rassegna Nel cuore dell'anima, ritratti d'autori, musica e parole, che si terrà il 5, il 14, il 21 e il 31 luglio in piazza Bice Piacentini al Paese Alto. Tanti poi gli eventi previsti tra giugno e settembre, tra cui la notte bianco-rosa dei bambini, prevista per il 12 e 13 giugno nel centro cittadino, naturalmente la festa della Madonna della Marina dal 23 al 26 luglio nell'area dell'ex galoppatoio, e poi tornano i luoghi della scrittura, il Festival dell'Arte sul Mare, il Sun Beach Comics e molti altri. Io dunque mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: animali notturni.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni per un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare all'Ateneo. Non si chiama in difesa un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone, a seguire la mattinata cristiana, caricato.
2: L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa è la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Si è in qualche modo ricomposta anche un'altra frattura che era accaduta solo 18 anni fa, quella del mancato invito di Papa Ratzinger alla Sapienza per una protesta firmata da 61 docenti del Dipartimento di Fisica. Oggi un altro clima, grande armonia, l'Ateneo che si presenta come luogo di inclusione, di conoscenza e centro di sapere, e il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere al ricatto e alla pressione delle aspettative, delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto, linea allo studio.
1: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto Xi, spiegando però che potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà, ma lo sta facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata, così Mario Draghi, ricevendo il premio Carlo Magno. La guerra in Ucraina, diplomazia in stallo, e non si fermano i combattimenti della notte, massiccio attacco di Mosca con droni e missili su Kiev.
3: Obiettivo principale degli attacchi russi della notte è stata Kiev, dove il bilancio è di un morto e di oltre 30 feriti. È crollato un edificio nel quartiere di Darnitsky, 16 le persone ricoverate. Si scava ancora sotto le macerie. Nella notte i russi hanno lanciato oltre 670 droni d'attacco e 56 missili contro il paese, ha scritto sui social Zelensky, invitando i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Nonostante le dichiarazioni di qualche giorno fa di Putin, sul piano diplomatico la situazione rimane stabile, anche se la guerra è stato uno degli argomenti nell'incontro a Pechino tra il presidente Trump e il premier cinese Xi. Intanto un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva di 60 giorni o il pagamento di una cauzione di circa 2,7 milioni di euro per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro di Zelensky, sotto accusa per corruzione. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,88%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Questa è Radio Ascoli.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

0: Ok,
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini e siate artigiani di pace. Così Papa Leone, che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa, un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone, ascoltiamolo.
2: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
1: In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione e ogni dipendenza strategica deve essere ora riesaminata, l'Europa sta reagendo a questa nuova realtà, ma lo stiamo facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata. Così, ricevendo il premio Carlo Magno, Mario Draghi per l'ex premier per la prima volta dal 1949, c'è la possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate. Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giro di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Xi però ammonisce: Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. I temi economici, ma anche quelli legati allo scenario internazionale, caratterizzano il dibattito politico.
3: Tasse e salari, l'economia torna ad essere al centro dello scontro tra maggioranza e opposizioni. Riaperture della Presidente del Consiglio in aula del Senato di avviare una collaborazione vengono respinte da PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva, l'unico via libera arriva da Calenda di Azione soprattutto sul nucleare, dall'esecutivo la risposta a riaprire il capitolo entro l'estate. Altro tema di confronto, quello sulla politica estera, la decisione del governo di inviare 2 cacciamini nell'area di Hormuz, ma senza entrare nello stretto, se non in uno stato di tregua, viene criticata dalle opposizioni che accusano il governo di aver inviato le navi senza il voto del Parlamento. Intanto alla Camera dei Deputati al via alla 2 giorni della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'OSCE. L'iniziativa, con l'apertura del presidente della Camera Fontana, si concentra soprattutto sul contrasto al traffico dei stupefacenti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna l'1,03%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. 130 comuni sono scesi in piazza a Roma per chiedere di sospendere il decreto che li ha esclusi dalla nuova classificazione della montagna. Tra questi una ventina sono quelli marchigiani, capitanati da Urbino, il cui sindaco Maurizio Gambini riferisce di essere stato ricevuto dai parlamentari di tutte le forze politiche e di aver notato una piccola apertura. La richiesta rimane dunque quella di sospendere il decreto per dare modo di valutare altri parametri. In particolare Fabio Polini, sindaco di Castignano, ha evidenziato la situazione del suo comune che rappresenta un caso limite, essendo rimasto fuori dalla classificazione di comuni montani per solo un metro e mezzo che peserebbe su tutta la comunità in termini di dimensionamento scolastico, medici di base, finanziamenti per i giovani. La Regione Marche ha varato il calendario scolastico per l'anno prossimo. Saranno 207 i giorni di scuola contro i 203 di quest'anno, palmati tra il 14 settembre e il 5 giugno, mentre le scuole dell'infanzia chiuderanno come al solito il 30 giugno. 12 le festività obbligatorie cadono di domenica, quella del 4 ottobre San Francesco, del 1 novembre Ogni Santi e del 25 aprile la Liberazione. Fissati anche i giorni per festeggiare il Natale e la Pasqua, che saranno rispettivamente dal 23 dicembre al 6 gennaio e dal 25 al 30 marzo. Ad Ascoli partono gli incontri per spiegare la nuova differenziata, che parte a giugno con una nuova modalità di conferimento del secco. Primo incontro fissato a lunedì 18 maggio a Porta Maggiore, si prosegue poi con Monticelli, con il sestiere di Sant'Emidio, con la parrocchia di Santi Pietro e Paolo e via dicendo. Il resto degli appuntamenti sono stati diffusamente comunicati da Ecoinnova attraverso i suoi canali. La nuova modalità di conferimento del secco sarà diversificata tra quella per i condomini con un massimo di 8 famiglie e quella per i condomini da 9 famiglie in su. Andiamo a San Benedetto, dove si avvicina l'appuntamento con le urne. Mancano 10 giorni al voto e si infittisce il programma degli appuntamenti elettorali promossi dai tre candidati. Cominciamo per Giorgio Fede da oggi pomeriggio alle 18.30, quando all'ex Cinema delle Palme arriverà Angelo Bonelli, mentre sabato, sempre in suo sostegno, alle 18.30 in piazza Matteotti arriva Nicola Zingaretti. Domenica tanti incontri, tra questi quello al porto di San Benedetto con il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, mentre alle 18 il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli parteciperà a un appuntamento per Nicola Mozzoni all'hotel Relax. Nel pomeriggio di domenica 17 maggio alle 17 nello stabilimento balneare La Scogliera si terrà l'incontro con la candidata consigliera Bettina Grossi e con Maria Elisa D'Andrea, la candidata sindaca della lista

0: merito di più. Parliamo adesso di un programma attivo nella nostra regione da 12 anni, presente nelle scuole di ogni ordine e grado, rivolto a studenti, studentesse, alunni, alunne e anche a docenti e genitori. Si chiama Guadagnare Salute con le Life Skills, è promosso dal Dipartimento di Prevenzione dell'AST e ha coinvolto nel solo Piceno quest'anno 3.500 studenti. Ce ne parla la coordinatrice, psicologa e psicoterapeuta Giulia Del Weiss.
1: Sì, è un programma appunto nato 12 anni fa da una riflessione molto semplice però fondamentale, cioè che per promuovere davvero la salute, per prevenire comportamenti a rischio, è importante iniziare prestissimo, fin dall'infanzia, e accompagnare i bambini e i ragazzi lungo il percorso di crescita utilizzando degli strumenti e delle metodologie adeguate. Un impulso decisivo, un elemento decisivo per la nascita del programma è arrivato dagli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria, che ci hanno espresso il bisogno di poter avere degli strumenti concreti, chiari e facilmente utilizzabili per lavorare sul benessere emotivo e relazionale dei bambini, oltre che sui temi di salute. E quindi a partire da questa richiesta abbiamo trasformato un'idea che avevamo in mente da tempo in un progetto strutturato che abbiamo costruito insieme ai docenti e insieme agli psicologi dell'ambito territoriale sociale 22 e della LILT di Ascoli Piceno.
0: Parleremo diffusamente del programma Guadagnare Salute con le Life Skills durante il Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. È stato presentato il cartellone estivo degli eventi a San Benedetto del Tronto, 297.000 euro di investimento per 19 appuntamenti. La voce più corposa riguarda la rassegna Nel cuore dell'anima, ritratti d'autori, musica e parole, che si terrà il 5, il 14, il 21 e il 31 luglio in piazza Bice Piacentini al Paese Alto. Tanti poi gli eventi previsti tra giugno e settembre, tra cui la notte bianco-rosa dei bambini, prevista per il 12 e 13 giugno nel centro cittadino, naturalmente la Festa della Madonna della Marina dal 23 al 26 luglio nell'area dell'ex galoppatoio, e poi tornano i luoghi della scrittura, il Festival dell'Arte sul Mare, il Sun Beach Comics e molti altri. Io dunque mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.
2: Musica è

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: In Blu 2000 News.
1: Artigiani di pace, il Papa alla Sapienza esorta i giovani, chi studia trova Dio, dice il pontefice che parla nell'Ateneo dove a Benedetto XVI fu impedito di intervenire. Non si chiami difesa al riarmo, ammonisce. Sorrisi e minacce a Pechino, primo giorno di colloqui tra il presidente cinese e quello americano Trump. Hormuz deve rimanere aperto, concordano i due, si avverte il collega sulla gestione del nodo Taiwan. Bandiere in marcia, attenzione a Gerusalemme nel giorno che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei sei giorni, manifestazioni che arrivano in piena crisi del governo Netanyahu. Soli, anche se insieme, ogni dipendenza strategica deve essere riesaminata, così l'ex premier Draghi, che sottolinea c'è la possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza. Buonasera da Pier Achille Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa, un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone. Cristiana Caricato.
2: Chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione.
3: Esordisce così Papa Leone poco dopo il suo arrivo in mattinata all'Università La Sapienza di Roma. La preghiera silenziosa nella cappella insieme a 300 ragazzi, il giro per i viali sotto lo sguardo della Minerva, icona e punto di riferimento dell'Ateneo, tra i più grandi d'Europa, la scalinata monumentale, l'incontro privato con la rettrice Antonella Polimeni, prima di gustare la mostra sulla Sapienza ai Papi, iniziata nel 1303, anno di fondazione ad opera di Bonifacio VIII. Le polemiche del 2008 che impedirono a Benedetto XVI di visitare l'università romana sono lontane e superate. Nell'aula magna va in scena un altro atto. La Sapienza si presenta come luogo di inclusione, conoscenza e centro di sapere che vede il Leone, un interlocutore autorevole su inquietudini giovanili, un mondo storpiato dai conflitti e una ragione inquinata che chiama difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Poi l'invito finale ai giovani.
2: Lavoriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
3: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Molti gli studenti che oggi si sono stretti intorno a Papa Leone, una visita attesa dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Sentiamo allora Don Gabriele Vecchione, cappellano dell'Università La Sapienza, al microfono di Paolo Fucili.
4: Il Papa ha deciso di toccare due temi, due grandi temi universali, la pace e la tutela del creato. Perché?
5: Perché diciamo sono i temi che stanno più a cuore ai giovani, sono i temi anche del dibattito e della ricerca intellettuale che si fa in città universitaria tutti i giorni, quindi mi sembra che bisogna parlare il linguaggio che è intendibile, no? Che è comprensibile.
4: Ha parlato anche di inquietudine e ricerca della verità, queste parole secondo lei toccano un giovane di oggi?
5: Penso di sì, perché l'inquietudine è dei ragazzi e manifesta. I ragazzi hanno un gran bisogno di riconoscimento, di essere riconosciuti per quel che sono, e penso che quella del Papa sia stata proprio una premura paterna.
4: Sono inquieti questi ragazzi?
5: Sì, ma l'inquietudine alle volte, troppe volte, diventa una rassegnazione, no? Quasi un cinismo, la vita ormai è andata così, punto. Invece l'inquietudine può diventare un fuoco, può diventare ricerca, può diventare studio, può diventare empatia, può diventare missione.
1: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Xi avverte il collega sulla gestione del nodo Taiwan. Massimiliano Cocchi.
6: Dobbiamo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese Xi nel brindisi finale della cena di gala offerta ieri sera all'ospite americano. Ma oltre le parole stanno emergendo anche le posizioni inconciliabili tra le due superpotenze. Su Taiwan innanzitutto, che Pechino considera un proprio territorio da riannettere, mentre gli Stati Uniti vogliono impedirlo. Se la questione dovesse essere gestita in modo errato, è stata la minaccia di Xi, potrebbe esserci un conflitto. I due leader si sono detti d'accordo invece sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sul fatto che l'Iran non abbia l'arma atomica. In questa visita sia Pechino che Washington si giocano molto. Trump ha bisogno di un risultato economico immediato, come la riapertura di Hormuz, per far calare il prezzo del petrolio e l'inflazione interna. Xi ha bisogno di rassicurare i mercati e gli investitori sul rallentamento dell'economia cinese e sulle nuove norme appena approvate che penalizzano le aziende straniere. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Tensione a Gerusalemme nella giornata della marcia delle bandiere, evento che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei sei giorni del 67, manifestazioni che arrivano in piena crisi del governo Netanyahu. Ci aggiorna allora in diretta dalla porta di Damasco la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buonasera.
7: Sì, buonasera, diciamo proprio qui alla Porta di Damasco, che è strapiena di migliaia di giovani e giovanissimi nazionalisti che in questo giorno, che sappiamo che per i palestinesi è il giorno dell'occupazione della parte araba di Gerusalemme, stanno marciando e tutto intorno chiaramente blindato dalla polizia, e sono soprattutto questi giovanissimi fanatici che sono all'origine anche delle provocazioni che non sono mancate neanche oggi, con sputi, attacchi ai giornalisti ma anche agli attivisti. Erano più di 200 che erano proprio nella città vecchia per proteggere i palestinesi dalle loro violenze. Poi il ministro Ben-Gvir, che è andato con la bandiera israeliana sulla spianata delle moschee, chiaramente presente anche l'altro ministro estremista Smotrich, che questa giornata, questo Jerusalem Day, oggi anche coincide con quella che è in pieno ormai una crisi di governo, perché un partito ultraortodosso, l'Ati Netanyahu, ha lasciato il governo e quindi si inizia a discutere di elezioni anticipate. L'ultima notizia è quello che ha detto il ministro della difesa Katz proprio in occasione della celebrazione di questo Jerusalem Day, che ha ripetuto che Israele non ha finito il lavoro in Iran. E da qui, dalla Porta di Damasco a Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un'altra guerra, quella in Ucraina, diplomazia in stallo mentre non si fermano i combattimenti. Fabio Bolzetta.
8: Appena terminato il cessate il fuoco, abbiamo subito l'attacco più massiccio delle forze russe. Lo ha denunciato il governo ucraino. 15 civili uccisi nella notte, fra cui anche bambini, e almeno 8 vittime nella capitale ucraina. È per questo che è stato indetto per domani un giorno di lutto nazionale in tutta l'Ucraina. Un attacco durato 30 ore consecutive e rivendicato da Mosca contro siti militari ucraini e ammettendo anche l'impiego di missili ipersonici. Eppure il segretario del Consiglio russo di sicurezza nazionale, Shoigu, ha dichiarato che Mosca intende risolvere il conflitto con i negoziati. Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con tali attacchi la Russia deride gli sforzi diplomatici e ha annunciato che l'Unione europea sta ultimando un finanziamento da 6 miliardi di euro per i droni. Spiragli arrivano dal Cremlino, che ha confermato i preparativi per lo scambio di prigionieri. Saranno 1000 soldati per parte. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta siamo soli, insieme. Così l'ex premier Mario Draghi, intanto via libera in Consiglio dei Ministri alla proroga delle missioni internazionali. Il punto politico in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
9: Buonasera Pierachile, sì, via libera pochi minuti fa del governo al decreto missioni, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano, che è in scadenza, si attende il rinnovo del mandato da parte delle Nazioni Unite, sempre se ci sarà. Per il ministro della difesa Crosetto sono cambiate le condizioni per restare nel paese dei cedri, che di fatto è diventato un paese in guerra. E prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra Meloni, Salvini e Tajani, sul tavolo anche la presidenza della Consob, oltre ai temi di politica internazionale e sugli esteri e in particolare sull'Europa, Mario Draghi ha ricevuto ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. E per la prima volta nella memoria di chiunque sia vivo oggi siamo davvero soli insieme, ha detto queste le sue parole, per il quale, dice Draghi, sono, e soprattutto dopo il ciclone Trump, l'Europa deve agire, serve coraggio per affrontare la crisi, dalla difesa comune al federalismo che lui chiama pragmatico. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,15% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati trovati senza vita. L'incidente nell'atollo di Vavu, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute e non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale dalle forze dell'ordine, che hanno aperto un'indagine. Pare che nella zona fosse stata emessa un'allerta gialla. Il decesso dei nostri connazionali è stato confermato dalla Farnesina. Si ridimensiona l'allarme antivirus, tutti negativi i casi sospetti in Italia, i casi sono scesi ad 8, i ricercatori intanto rassicurano non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale. Lucia Ascione.
10: In tutta la vicenda dell'antivirus, che ricordiamo ha fatto 3 vittime mentre la donna francese ricoverata in terapia intensiva lotta tra la vita e la morte, semmai ci fosse un risvolto meno drammatico, sarebbe quello di aver posto le autorità sanitarie di mezzo mondo di fronte al rischio di una nuova emergenza planetaria. A rischio appunto perché, pur tenendo conto del lungo tempo di incubazione del virus, al momento risultano negativi gli altri passeggeri della Onius ed i contatti stretti tracciati, raggiunti e testati. Gli ultimi in ordine di tempo sono 26 francesi ed il medico USA inizialmente classificato come debolmente positivo. Gli esperti del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ribadiscono che le misure in atto, lo scambio di informazioni, il coordinamento tra le istituzioni riducono ulteriormente le possibilità di un contagio su larga scala, anche sulla base delle caratteristiche dell'antivirus ceppo Andes, a trasmissione interumana sì, ma a basso contagio, seppure ad alta mortalità. Lucia Scionellini allo studio.
1: La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni 3 imputati per il rogo appiccato nel settembre del 2024 in un magazzino di via Cantoni a Milano, in cui morirono 3 giovani cinesi. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Ondata di maltempo, in particolare al nord, torna la neve sulle Alpi, atteso un miglioramento nel fine settimana. Antonella Mitola.
11: Pioggia, freddo e temporali in questo mese di maggio, ancora lontano dalla primavera. Una nuova perturbazione sta interessando in particolare il nord. L'allerta gialla è scattata in provincia autonoma di Bolzano, Friuli, gran parte del Veneto e Lombardia, settori di Emilia-Romagna, ma anche in Calabria e Puglia. Spolverata di neve sulle Alpi, a Passo Gardena, sulle Dolomiti, imbiancati sentieri e tetti delle case. Nevica anche sulle montagne lombarde, al passo del Tonale, ponte di legno a 1200 metri. Più a valle la neve lascia spazio alla pioggia. In Lombardia grandinate si registrano sul Varesotto e nel Bresciano. Sulle coste l'allerta riguarda i venti. Previste forti raffiche e onde fino a 4-5 metri sul sud-ovest del Mar Ligure e l'Alta Toscana. L'ondata di maltempo dovrebbe proseguire anche domani. Un netto miglioramento con il ritorno del sole e il rialzo delle temperature previsto a partire dal fine settimana. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Al via al Salone del Libro di Torino, un mondo salvato dai ragazzini, il tema della 38esima edizione sino al 19, la kermesse letteraria alla quale sono presenti i media della Conferenza Episcopale Italiana, a iniziare da Radio in Blu. In diretta da Torino, Saverio Simonelli, buonasera.
12: Sì, infatti il motto di questa presenza è connessioni, raccontare il presente mettendo insieme appunto varie forze, varie possibilità e vari approcci che finalmente riescono a riunire in una singola manifestazione varie espressioni del mondo cattolico. C'è appunto l'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, l'UELCI, e ci sono anche numerosissime iniziative che vanno veramente a toccare gli ambiti più eterogenei e più diversi. Sì, e che si potrà parlare di un padre della Chiesa come Basilio di Cesarea, si potrà occupare dei problemi di Haiti, ci si tornerà con il pensiero a Lampedusa e si parlerà soprattutto in quest'anno di San Francesco con alcuni eventi dove sarà presente il Cardinale Zuppi e dove anche la nostra rete in cazzone, la nostra redazione avrà un ruolo molto importante, perché Vincenzo Morganti, il direttore, e Massimo Porfiri, l'amministratore delegato, discuteranno con Alessandro Sottino parlando di un progetto che si intitola San Francesco per davvero. Questo domenica pomeriggio. Da Torino, Saverio Simonelli, la linea può tornare a voi.
1: Grazie, noi ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono. Grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di scuola, parliamo di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze e di come poter prevenire fin da piccolissimi i comportamenti a rischio. Lo facciamo presentandovi il programma Guadagnare Salute con le Life Skills promosso dall'AST di Ascoli e ospitando la coordinatrice regionale, psicologa e psicoterapeuta Giulia Del Weis. Grazie per essere con noi oggi.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Si tratta di un programma nato 12 anni fa su iniziativa dell'AST di Ascoli e in particolare del Dipartimento di Prevenzione dell'AST nella sua articolazione di promozione ed educazione alla salute diretta dalla dottoressa Maria Grazia Mercatili. Quali sono state le motivazioni per attivare questo programma e quali gli obiettivi?
2: Sì, è un programma appunto nato 12 anni fa da una riflessione molto semplice però fondamentale, cioè che per promuovere davvero la salute, per prevenire comportamenti a rischio, è importante iniziare prestissimo, fin dall'infanzia, e accompagnare i bambini e i ragazzi lungo il percorso di crescita utilizzando degli strumenti e delle metodologie adeguate. Un impulso decisivo, un elemento decisivo per la nascita

0: del programma è arrivato dagli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria, che ci hanno espresso il bisogno di poter avere degli strumenti concreti, chiari e facilmente utilizzabili per lavorare sul benessere emotivo e relazionale dei bambini, oltre che sui temi di salute. E quindi a partire da questa richiesta abbiamo trasformato un'idea che avevamo in mente da tempo in un progetto strutturato che abbiamo costruito insieme ai docenti e insieme agli psicologi dell'ambito territoriale sociale 22 e della LILT di Ascoli Piceno. E nel tempo quello che era un progetto pilota, è diventato un vero e proprio programma, continuativo nel tempo e con procedure uguali in tutte le scuole. E nel tempo ha coinvolto le scuole di ogni ordine e grado, non solo del territorio del Piceno, ma di tutte le Marche. Quindi abbiamo sviluppato dei manuali operativi che contengono delle attività semplici ma ben strutturate, che abbiamo pensato per allenare le cosiddette life skills, cioè le 10 abilità emotive, sociali e cognitive che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene fondamentali per il benessere di tutti gli individui e sulle quali raccomanda di basare gli interventi educativi nella scuola.
1: Le life skills, dicevamo, sono 10, allora andiamo a capire cosa sono e quali sono.
0: Le life skills sono competenze nate, trasversali, sono allenabili. Sono per esempio la capacità di riconoscere e gestire le emozioni, oppure l'empatia, la capacità di riconoscere e gestire lo stress, di costruire relazioni efficaci, di sviluppare un pensiero autonomo, di prendere decisioni consapevoli e così via. E negli anni il nostro programma si è ampliato, includendo anche attività per promuovere stili di vita salutari attraverso le life skills e coinvolgendo anche i genitori, già a partire dalla fascia d'età 0-3 anni. Oggi guadagnare salute con le life skills è una buona pratica, inserita nel piano prevenzione della Regione Marche ed è promossa nelle scuole appunto di tutta la regione. Inoltre nel 2021 è stata riconosciuta dalla Commissione Europea tra le best practices, quindi tra le migliori pratiche, per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. Quindi in sintesi l'obiettivo del programma è accompagnare i bambini e i ragazzi nello sviluppo delle loro abilità emotive, relazionali e cognitive che li aiutino a diventare più consapevoli, più autonomi e più capaci di fare delle buone scelte per la propria salute, sia fisica che psicologica, e delle buone scelte anche nel campo delle relazioni.
1: In questi anni sono state moltissime le attività promosse. Mi chiedevo se ci fosse qualche esperienza in particolare che le va di raccontarci, perché magari è esemplare o particolarmente positiva per le persone coinvolte. Inoltre volevo chiederle se avete a disposizione dei dati sui risultati raggiunti finora.
0: Sì, abbiamo raccolto tantissime esperienze, ogni anno siamo sempre in strettissimo contatto con gli insegnanti e ci rimandano ogni anno tutte le attività e le esperienze che hanno fatto nelle scuole, in modo che noi possiamo adattare il programma e possiamo comunque condividere le buone pratiche, no? Le esperienze che sono state fatte. Quindi sono tantissime, sono tutte estremamente significative ed è difficile sceglierne una sola. Tutte però ci raccontano la stessa cosa, cioè che lavorare sulle life skills produce dei cambiamenti concreti a tutte le età, sia per quanto riguarda il benessere degli studenti che per quanto riguarda il clima della classe e la qualità dell'apprendimento. Per esempio nella scuola dell'infanzia gli insegnanti riferiscono che attraverso il gioco, le storie e le attività quotidiane che allenano le life skills, quindi che propongono gli insegnanti, i bambini imparano a riconoscere le emozioni, a esprimerle in maniera più adeguata e a costruire quindi anche delle relazioni più serene e basate sul rispetto reciproco. E poi già nella scuola dell'infanzia iniziano a sviluppare anche le skills cognitive che consentono loro di fare delle piccole scelte autonome, affrontando e risolvendo in autonomia appunto i problemi che incontrano. Nella scuola primaria invece, per esempio, gli insegnanti riferiscono spesso la necessità di lavorare soprattutto sulla collaborazione, sulla gestione dei conflitti e sul pensiero critico. E le attività individuali di gruppo e i momenti di confronto successivo che gli insegnanti propongono e che gestiscono aiutano i bambini ad ascoltarsi e ad ascoltare, a rispettare pian piano i punti di vista differenti e poi a prendere delle decisioni più consapevoli, non solo dal punto di vista individuale ma anche relazionale. e questo benessere, diciamo, generale ha un effetto diretto anche sull'apprendimento, in quanto un maggior benessere porta anche ad una maggior capacità di affrontare le difficoltà, di tollerare le situazioni anche a livello scolastico, e quindi porta ad una maggior predisposizione apprendimento. Anche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado gli insegnanti ci riferiscono i benefici di un lavoro sulle life skills. Per esempio ci riportano spesso che anche i ragazzi un po' più introversi o impulsivi imparano gradualmente a riflettere prima di agire, imparano a esprimersi in maniera più consapevole, imparano a gestire meglio le relazioni anche nei momenti di conflitto oppure di difficoltà in generale. Quindi quello che gli insegnanti ci riportano sono benefici non solo sul piano relazionale, ma anche sul piano dello studio e delle scelte personali, che i ragazzi poi affrontano in maniera più attiva, più consapevole, più responsabile. Comunque un elemento comune a tutti gli ordini di scuola è il ruolo fondamentale che hanno gli insegnanti, quindi che non si limitano solo a proporre le attività in classe, ma integrano realmente le life skills nella didattica quotidiana e nella relazione educativa. E questo ha ovviamente l'effetto di cui parlavo prima, di trasformare il clima scolastico, rendendolo più partecipativo, più rispettoso e più attento e orientato al benessere di tutti. E per questo diciamo che guadagnare salute con le life skills, anzi in realtà ce lo dicono gli insegnanti, non è un programma aggiuntivo, ma è un modo diverso di fare scuola e di relazionarsi. È una cornice metodologica e operativa nella quale inserire la didattica quotidiana, quindi è un investimento strutturale sulla salute e sul benessere dei bambini e dei ragazzi.
1: È un programma, dicevamo, che esiste nella nostra regione da 12 anni. In questo lasso di tempo quante persone ha coinvolto, penso ai ragazzi e alle ragazze, ai bambini e alle bambine, ma anche, come dicevamo, ai docenti, ai genitori, e c'è anche il dato sul Piceno?
0: Sì, in questi 12 anni hanno partecipato a Guadagnare Salute con le Life Skills centinaia di docenti e migliaia di studenti delle scuole di ogni ordine e grado delle Marche. Se guardiamo a questo anno scolastico, quindi l'anno scolastico 2025-2026, i dati rendono molto bene l'adesione. Infatti stanno partecipando 718 docenti di 55 scuole delle Marche, per un totale di quasi 12.000 alunni coinvolti. E nel territorio del Piceno invece hanno aderito 14 istituti comprensivi e 5 scuole superiori, per un totale di 208 insegnanti e più di 3.500 studenti. Un aspetto molto importante è che questo programma non si rivolge solo agli studenti, ma anche agli adulti di riferimento, quindi alle agenzie educative di riferimento, cioè gli insegnanti e i genitori. I genitori partecipano ogni anno sia a percorsi formativi proposti da noi, sia a laboratori per potenziare le proprie life skills, mentre i genitori vengono coinvolti sia attraverso i percorsi scolastici proposti dagli insegnanti e sia attraverso i servizi territoriali, come per esempio i consultori familiari nei corsi di accompagnamento alla nascita per il potenziamento delle life skills nella fascia d'età 0-3 anni. E questo, questa alleanza consente di creare quell'alleanza educativa tra scuola, famiglia e comunità che è fondamentale per promuovere veramente il benessere dei più giovani e che è veramente l'elemento che fa la differenza.
1: Un elemento che fa la differenza in un mondo in continua evoluzione, e quindi tra i progetti del Dipartimento di Prevenzione c'è anche quello di attivare un programma specifico per la prevenzione delle dipendenze digitali e del gioco d'azzardo, che partirà il prossimo anno scolastico. Si tratta di un progetto pilota sempre di Life Skills Education che si affianca ad un progetto di peer education, cioè di educazione tra pari nelle scuole secondarie sugli stessi temi, coordinato dal dottor Daniele Luciani. Sono previste in pratica attività di prevenzione effettuate da studenti formati chiamati appunto peer educator. Io dunque mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Giulia Del Weis per essere stata con noi. Ringrazio inoltre tutti voi che ci avete seguito. È possibile riascoltare la puntata su radioascoli.it.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.
4: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.

0: Ma dove vai bellezza in bicicletta? Cantava Mina, ma non è che la cantava 70 anni fa, perché la canzone ha circa 70 anni. Questa, lo sentite, no? È una, come si dice, Jacopo, una rimasterizzazione.
1: Di più di 70 anni.
0: Non lo so, vabbè, io...
1: Questa è degli anni 30, questa canzone.
0: Più o meno, siamo intorno ai 70 anni, dai, 80.
2: L'età nostra, anche 90.
0: Anche 95, anche 96.
3: Anche 100.
0: Allora, sì, stasera siamo un po' in leggerezza, ma non tanto, perché comunque la bicicletta proprio non è proprio così leggera. Stasera, amici miei del circolo, ciao Tonino, ciao Armando, ciao Jacopo!
3: Ciao, salutiamo Jacopo.
0: Anche Yuri, che in questo momento si trova a Madrid, ma ci ascolta.
3: Atterrato a Madrid.
0: Ci ascolta. Ciao Yuri, non ti preoccupare, Jacopo è bravissimo.
1: Grande Yuri, astronauta nostra.
3: Esatto, il nostro atterrato a Madrid.
0: Quindi stasera parleremo di biciclette. Bicicletta. Ma di andare, del piacere di andare in bicicletta. La bicicletta come metafora della vita. Vi piace?
2: No.
0: Perché
1: sì,
0: no?
1: Perché guarda, scusa Tony, sì. Hai voluto la bicicletta.
3: Appunto, io la bicicletta non ce l'ho, quindi non pedalo.
1: Ma ce l'avrai assistita, dai.
3: Nemmeno assistita.
0: No, non c'è la bicicletta 104?
3: Volendo anche 105.
0: No, perché sai com'è, quella assistita è 104. Beh, no, è stupidaggine delle 18 questa, e 48 questa, minuti primi proprio, ragazzi.
1: Questa è piccolo tratto di gomma.
0: Sì, piccolo.
3: Cancella la marcia
0: e ricomincia. No, vabbè, bicicletta lo sappiamo, ragazzi, è metafora della vita, perché comunque ok pedala,
1: prima di tutto c'ha due ruote.
0: Esatto, ecco. Prima due ruote e tu c'hai due gambe, Tony.
3: Quindi pensaci. Allora, un piede da una parte e un piede dall'altra.
1: Certo.
0: Tu non sai una cosa, che noi qui abbiamo un personaggio, il magister.
3: Magister.
0: Tu dici questo non è atletico. No, questo si è fatto per diversi anni la litoranea. Porto d'Ascoli, Grotta a Mare, Cupra, e poi ha fatto anche la parte abruzzese, perché ha fatto anche la parte abruzzese
1: fino all'Adriatica.
0: In tandem. Sì,
3: ma vabbè, ma il problema è in tandem sono due che pedalano.
1: Beh, però
3: siccome lui faceva
1: una ruota per uno,
0: esatto, non fa male a nessuno. No. Una ruota per uno non fa male a nessuno.
3: Però lui gli tanto dice: "Orca miseria, sono stanco", e quindi l'altro pedalava.
0: Mi dicono di no. Mi dicono che lui,
3: cioè, la ruota dietro andava davanti.
0: Anche qui la bicicletta è sempre un qualcosa che si avvicina, no? che ti avvicina al carattere anche che hai, no? Allora, lui, essendo una persona caparbia, è uno che quando deve arrivare a meta ci arriva e poi come. Quindi non faceva pedalare l'altro, anzi era l'altro che si riposava, pedalava lui.
3: Abbiamo visto che c'era la ruota posteriore davanti.
1: Stando dietro quello, io se non pedalavo io...
0: gli davo
1: le cazzottate sulla
0: vedi? Per arrivare alla meta farebbe qualsiasi cosa. Jacopo, tu vai in bicicletta? Grande Jacopo, in bicicletta, vedi? Bicicletta da corsa, bicicletta mountain bike,
3: c'è la Graziella
0: buona,
3: con il cestino davanti,
1: però guarda
0: e dietro
1: quando
0: ti mettevi in piedi dietro,
1: vai con la Graziella, è una cosa più gradevole,
0: è grazioso quando vai con la Graziella, è molto grazioso,
3: Sì. Poi quando facevi l'equilibrista dietro,
0: quella ancora peggio, perché per
1: ma
0: stare
1: la Graziella
0: dietro...
1: ve la ricordate quelle canne grosse e poi c'erano le ruote piccole,
0: di canne con te non ne parlo, Armando, di canne scusami, ma siccome prima della trasmissione
1: il telaio bello massiccio,
0: telaio massiccio vabbè, prendiamo telaio massiccio,
1: ruote basse.
0: Poi qualcos'altro, Armando, no,
1: bisognava avere forza per andare con la Graziella.
0: Per andare con Graziella bisogna avere forza,
3: ma molta forza. Poi quando dovevi fare la salita
0: con Graziella
3: e con quello dietro che fa paura,
0: che disastro. Vi volevo anche ringraziare per la bella esperienza che mi avete fatto vivere entrambi venerdì scorso, perché abbiamo partecipato, innanzitutto devo ringraziare gli organizzatori dell'Earth Day, per il convegno, soprattutto. Ah, sì? Sì, sì, a parte la marcia della pace, va bene, che insomma è stato un momento importante, ma ho avuto l'opportunità di conoscere, perché non la conoscevo, Patrizia Giunti, che è la presidente della Fondazione Italiana Giorgio La Pira. Il suo intervento è stato un intervento
1: grandissimo,
0: sì, sì, molto incisivo.
3: Bello, incisivo, sì.
0: A me mi ha scosso, sì. Mi ha toccato proprio
1: anche
0: dentro.
1: Anche a me.
0: Mi ha toccato. Io a un certo punto avevo le lacrime agli occhi.
1: Sarebbe bello poterlo riavere, l'intervento.
0: Speriamo che sì, veramente. Quindi ringrazio, sono stati tutti bravi, da Don Mattia Ferrari della Cappellano di Mediterranea, perché insomma la sua esperienza ha toccato un po' tutti. Don Vito Impellizzeri, che è preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, che è stato secondo me eccezionale, soprattutto per la...
1: Ognuno ha saputo. Ha dato un segno.
0: Esatto. Quindi anche il moderatore, Filomeno Lopez, sì, è stato anche lui molto carino.
1: Pieno di umanità.
0: Esatto, che è riuscito...
1: E estroso anche.
0: Esatto, che è riuscito un po' a farci vivere, no, in un'ambientazione africana, no, parlando, sì, dell'albero, del fuoco. Sono veramente molto interessanti. Quindi grazie all'organizzatore dell'Earth Day, grazie per questo convegno, poi tanta gente, tanta partecipazione, sì, sia al convegno che alla Marcia della Pace, che ha visto coinvolti non solo associazioni cattoliche, ma anche associazioni di sindacato, di volontariato,
3: c'erano tante realtà presenti,
0: quindi è stato un momento molto molto bello da replicare sicuramente il prossimo anno, perché la Marcia della Pace sì, deve continuare,
1: ormai deve diventare una tradizione primaverile, cioè
0: sì, importante. Però ecco, sarebbe interessante, Armando, però fare un cammino, no? Un cammino anche in bicicletta, che ci porti poi a parlare, non solo a parlare di pace, ma a fare esperienza di pace anche con le nostre comunità. Quindi potrebbe essere un discorso interessante, proprio perché coinvolgendo tantissime associazioni, movimenti, sindacati, eccetera, è ora che forse è il caso di aprire un tavolo, il tavolo della pace, anche nella nostra provincia.
1: Sì.
0: No?
1: Sì.
0: Quindi io mi auguro che gli organizzatori dell'Earth Day, con il vescovo Monsignor Palmieri, spingano su questo, cioè proprio di aprire un tavolo della pace permanente, dove intorno mettere tutte queste associazioni, anche i collettivi, i giovani.
1: Sì, no, è importantissimo. Ma diciamo che la gente abbia come non dico chiodo fisso, ma come elemento presente, perché noi quando le cose le abbiamo, noi in fondo non abbiamo mai avuto più, dopo la seconda guerra mondiale non abbiamo più avuto problemi di questo tipo qui da noi, e la pace a volte può diventare un discorso che, proprio perché ce l'hai in modo sicuro, la consideri come una cosa naturale che tanto c'è, no? Invece bisognerebbe considerarla sempre di più un bene preziosissimo.
0: Sì, esatto, un bene preziosissimo. Quindi parlare non solo...
1: No, perché voglio dire, il fatto che noi ci viviamo nella pace è un po' come quello che vive in una situazione di benessere e non può capire cosa significa invece per coloro che questo benessere non ce l'hanno e devono fare a meno di tante cose, tribolano tantissimo.
0: Esatto. Allora, ragazzi, io prendo nota di quello, sì, di quello, delle cose importanti che ha detto in questo momento Armando, perché non dobbiamo dare per scontato nulla, e lo stiamo vedendo quello che sta succedendo in giro per il mondo, quindi non diamo per scontato nulla. La libertà, la democrazia, la pace sono dei valori, dei beni che dobbiamo assolutamente coltivare e ricercare, no? Anche facendo ogni tanto anche un passo indietro rispetto alla nostra superbia, alla nostra arroganza, perché gli atti di pace nascono da noi. Questo
1: sì, me lo insegni tu, Tonino. Il fatto che se uno pensa di avere la ricetta esatta,
0: no, non esistono.
1: Non esiste una ricetta esatta, e non può dire la mia ricetta è quella giusta.
0: No,
1: bisogna che ognuno cerchi di concordare la propria ricetta con quelle degli altri.
0: Esatto, e quindi a questo punto io vi do una ricetta, perché siccome fra un po' avremo il primo collegamento, sì, la prima ricetta che attraverso
1: per parlare
0: canzone,
1: di bicicletta,
0: per parlare della bellezza di andare in bicicletta, della gioia di andare in bicicletta, perché
1: Mina
0: la bicicletta
1: ce lo ha,
0: è, una, esatto, è uno strumento di pace, la bicicletta è uno strumento di pace, ricordiamoci anche il nostro
1: e anche
0: amico,
1: di lavoro,
0: esatto, il nostro amico bolognese tra virgolette, perché è delle nostre terre, no?
3: Il
0: che,
3: Davide.
0: Esatto, Davide che si è fatto proprio in bicicletta in tandem con un paio di compagni un bel viaggio proprio per cercare di far capire alle persone proprio con l'esempio, con la testimonianza che i confini sono soltanto delle linee. No.
3: Sì, ma anche perché lui in prima persona ha sperimentato che non è stato mai
0: su una mappa, capito?
3: Sì,
0: non esistono confini, non esistono confini.
3: Beh, come l'ha detto l'astronauta che stava sopra,
0: non si vedono
3: le linee.
0: Non si vedono le
3: siamo
0: linee.
3: Siamo tutti un paese. E allora, la ricetta.
0: Sì, no, la ricetta è questa. Mi sono un attimo affidato a Radici nel Cemento, che Radici nel Cemento sono un gruppo, è un gruppo musicale.
3: Ah, io pensavo che erano
0: Radici nel
1: Beate loro che possono crescere lì.
0: Esatto. È un invito a pedalare per un mondo più giusto, più onesto, più pulito, no? Contro la cultura purtroppo dominante in questo momento, che è la cultura del consumo. Allora, Radici nel Cemento, la bicicletta. È un reggae italiano, Jacopo, dai, ce lo facciamo piacere. Vai. E subito dopo il primo ospite.
1: Ce lo facciamo piacere, questo è carino.

0: sulla bicicletta.
1: Bellissima questa canzone, guarda, è il tuo capolavoro.
0: Radici nel cemento, ragazzi, questo è il gruppo Radici nel cemento.
2: Devo dire che non l'avevo mai sentito.
1: Nemmeno io.
0: Ha fatto una ricerca.
1: Troppo bella.
0: Stamattina alle 6:15.
2: Alle 6:15 sei andato in mezzo al cemento a trovare le radici.
0: In mezzo alla sì, per forza. Perché tanto ormai abbiamo quasi tutto cemento attorno, quindi non è che...
1: È difficile
0: trovare delle radici sul terreno. Bene, allora abbiamo il primo ospite con noi, che è uno di quelli che in bicicletta vola veramente. E poi tra l'altro questo qui vola anche perché ne ha uno spirito pronto.
3: Sì,
0: che succede?
3: Ci siamo.
0: Pronto, Andrea, ci sei?
4: Sono un po' confuso, però mi sento.
0: Ah, ecco, ti senti confuso perché sei stato in bicicletta.
4: Lo vedi,
0: Andrea, lo vedi come qui a Radio Ascoli cerchiamo delle chicche, lo vedi? E non è finita qui perché abbiamo ancora tre brani musicali, Bravo. Ecco, allora, Andrea, vola con la bicicletta, insomma, tu troppo, anche, ci sei volato anche una volta in bicicletta, ma ci hai fatto anche un po' impaurire, vabbè, ma non ricordiamo qui.
4: Sì, non è colpa mia.
0: Ecco, è sempre colpa nostra. Allora, Andrea, come nasce la tua passione per la bicicletta? Ricordiamo che abbiamo al telefono Andrea Tanchi, che oltre ad andare in bicicletta a tempo perso fa anche il parroco a Monsampolo.
1: Il parroco
0: a Monsampolo.
4: Che ha due parrocchie,
0: Stella e Monsampolo.
4: Stella Maria Santissima Madre della Chiesa.
1: Ecco, ciao Andrea, un abbraccio, ben trovato.
4: Grazie a voi.
1: Allora, sono Armando.
4: La mia passione per la bici.
1: Sono.
4: In realtà, tutti noi, Alberto, tu puoi confermare, noi siamo cresciuti solo a bicicletta, no, da bravi ragazzi, però non è mai stata la mia passione spiegatata, ma neanche sportiva, perché tu sai benissimo che io siamo due cose molto distanti.
0: Beh, vabbè, giocavi anche a tennis, dai, insomma, non ti buttare giù così, dai.
4: E allora, in realtà c'è stato un momento negli anni 90, non so se era già, no, penso era seminario, no, ero, stavo in seminario, che a Monticelli era rimasto qualche bicicletta della lotteria, me ne presi una, me ne comprai.
0: Ah, comprasti,
4: ma, come si suol dire nei nostri geni, un cancello con le ruote, capito? Nel gergo ciclistico. Allora, dove posso andare la pilota? A De Rosa, a momenti muoio. E poi ho fatto qualche altro giro, qualche anno con qualche amico, poi tutto si è fermato lì. Di fatto quella bicicletta l'ho addirittura regalata a un mio amico dopo un tempo dopo. Quando sono diventato sacerdote, quindi Diamo definirmi prete per vocazione, ciclista per passione.
0: Sì. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie senza indagare se... Vabbè, andiamo avanti.
4: Sì, certo, però sì. Non so cosa fare, una voglia. Diciamo la com'è, capito? E quindi, niente, a Mozzano avevo un bel gruppo di ciclisti che si partì la mattina presto, non quindi dico, bravo di matti, dicevo io, no? Però io intercettavo poco. Nel mio percorso anche di vita, di vocazionale, anche di umano, io ho sempre cercato di non stare sui binari, quindi mettermi in discussione, quindi ero abbastanza pesante. Un bambino un giorno mi disse: ma Andrea, tu non vuoi offrire quello che non funziona bene. Questo mi aveva un po' il cervello, quindi pesavo 130 kg, cominciava un principio di attenzione
0: alimentare,
4: scesi un bel po' e il fisio mi chiese di mandare il libro, se devo fare qualcosa. Però vedete che a Montreal c'è un gruppo di lì, poi prendo una bicicletta, se mi piace, no? E vedo che riesco, noi parliamo del 2003,
0: sì.
4: Se riesco, non, vabbè, se no è anche un modo per attaccare il bottone e avere un dialogo con questo gruppo di persone che non frequentavano molto, ma nel paese sì, anche le feste, tutto quanto. E la bicicletta, devo dire che è stato un amore a prima vista. Prima vista uscivo con la pioggia tutti i giorni. La gente diceva: lo prende 6 mattine, ma se c'essero, perché io uscivo pioggia, sole, tutti i giorni facevo ogni giorno Mozzano, Acqua Santa e ritornavo tutti i giorni, tanti giorni. E quindi dopo ho chiesto questi hanno cominciato a vedermi e ho cominciato a dire: vabbè, vieni con noi. No, ma io dicevo: no, come vai con voi? Questi sono stati bravissimi, mi hanno coccolato, aspettato, insegnato, consigliato. Io non ho cultura bicicletta zero, capito? Per me si dà solo la catena, le cotte, il pedalare, e io ho imparato tante cose, non so, bravi, che mi hanno fatto innamorare, e da lì non ho più mollata.
0: Ecco, hai già detto una cosa bella: il gruppo, no, mi ha aspettato. E questa è un'altra metafora, sì, no, della vita anche, sì, no? Sì, ci, sì, si, sì, aspetta.
4: Un altro concetto bello che ho maturato poi quest'anno è che, come dicevi tu prima, che vendendo qualche ora, perché io stavo andando una volta nel frattempo, se sentivo la parola di vostro incipit, che davvero mi ha dato la vita, e secondo me è una delle cose più belle che io ho coniato, non perché è la mia riflessione quando io vado in bicicletta, è per me una preghiera, quando vedi qui a Mozzano tutte le discose sibillini, i Montegallo, qui tutte le colline con le vigne, i paesaggi, è l'unica catena che ci libera e che ci dà la capacità di apprezzare i doni del creato, capito? Quante volte diamo per scontato, capito? No? Per cui è davvero una metafora forte della vita, forte.
0: Ecco.
2: Tony, no, io
0: volevi dire qualcosa. Dica
4: che per carità anche nel cemento ci stanno, le cose non vanno, però ieri si è visto la tappa di ieri, io non neanche riesco a vedere qualche cosa se non mi addormento. Ieri il primo esodo sono entrambi caduti, si sono rialzati con la pioggia pure prima, e hanno uno è arrivato primo e l'altro maglia rosa era secondo, ma davvero è un tripolare, penso che sia uno degli sport dove si tripola di più, secondo me.
0: Sì, uno degli sport più faticosi, sì. Anche perché ultimamente poi viene fatto a dei ritmi un pochino troppo accelerati.
2: No, ma vedi, cioè, quando mettono il conta chilometri sotto a 47,50.
0: No, ma tu quando vai a vedere le gare dei professionisti, sembra che passa un treno.
2: Sì, sì,
0: cioè,
2: no,
0: che passa la bicicletta, passa un treno.
2: Sì,
0: quindi,
2: sì, no, questo sì.
0: No, è una cosa. Beh, forse ecco, non toccano pochi freni. Toccano pochi freni. Ieri infatti sono andati lisci sull'acqua, perché come tocchi il freno la bicicletta da corsa purtroppo parte, quindi devi stare è un equilibrio molto precario quello dell'acqua.
2: Anche se ieri,
0: anche oggi sul pavè hanno avuto un po' di problemini in fase finale. Ha vinto Ballerini, che salutiamo e ringraziamo, almeno un italiano che
2: ogni tanto
0: vince, però insomma Thomas Milan ha avuto...
2: Sì, è caduto proprio lì alla curva, insieme agli altri pretendenti alla volata. Quindi...
0: Ma Thomas lo chiamano, Thomas. Pronto?
3: Dicevi? Si è commosso, piangeva.
0: Chi?
3: Picconi, quando ha preso la maglia rossa l'altro giorno. Piangeva come un bambino.
0: Perché
2: è il sogno, diciamo, di ogni bambino
0: che va in bicicletta, capito? Come fai? Certo. No, ecco, la cosa bella che mi piace sottolineare da Andrea è questo discorso del gruppo, no? di questa comunità.
3: Sì, è stato fondamentale per me, è stato fondamentale.
1: Questo era una cosa bellissima che ci hai detto, Andrea. E che in qualche modo prende la persona singola che magari ha qualche perplessità ad affrontare questa cosa, no? E poi dopo magari se ne innamora, perché lì capisce che c'è la libertà, la capacità di spostarsi in autonomia, il mondo che sta intorno a te, che ti scorre abbastanza veloce e tu lo puoi osservare da lì. E questo è una cosa importante. Però a me viene in mente una cosa, cioè viene in mente il problema di come i cicloamatori sono considerati dagli automobilisti.
3: Molto dolente.
1: Perché siccome automobilisti siamo tutti, perché in macchina ci andiamo tutti, in Italia credo che sia il paese in rapporto alla popolazione che ha più mezzi motorizzati, cioè macchine, rispetto alla popolazione, appunto, in Europa. E quindi è una questione anche di mentalità di popolo, cioè cosa pensa la gente comune del ciclista per strada.
2: Ce l'ho io la risposta. Ce l'ho io.
3: Allora,
2: posso Andrea? Scusa Andrea.
3: Vai.
2: Ti lascio la perché da uno studio è uscito fuori che gli automobilisti ritengono che i ciclisti non siano degli esseri umani, ma dei semplici intralci sulla strada.
0: Ah, beh, vabbè, se andiamo a vedere che dice. Mi terrorizza questa risposta, vai.
1: Guarda che è quella,
3: oh, signore.
1: Io sono pessimista e quindi in trasmissioni come questa, in cui bisognerebbe avere un po' di così di remora a non essere troppo esigente, troppo drastici nei pareri, però quando si parla di compressione violenta dei diritti delle persone, questo mi indigna, certo. E allora a quel punto lì non mi importa più di essere eccessivo.
0: No, ma fai bene, anche perché ogni volta che torno a casa vado in bicicletta al lavoro, quindi ogni volta che torno a casa bacio la terra, quindi ho detto tutto. Andrea, tu che ne pensi?
3: Allora, premesso, ci sono ciclisti intelligenti, ciclisti stupidi, automobilisti intelligenti, automobilisti stupidi. Allora, la norma, la legge va rispettata da entrambi, per cui le cose di le attenzioni che sono salvavita, quindi le attenzioni che servono per la prudenza, sono importanti. Però è pur vero che oggi, mentre una volta si andava in macchina e basta, oggi la macchina è diventata lo spostamento in cui io faccio tante cose, chiamo, io vedo tante persone, le persone parlano tutte, non ascolto più manco musica della radio, parlano tutte in macchina con la voce, senti bu bu bu quando si affiancano al semaforo, per cui la distrazione è tanta. Di fatto anche quando nei video che non so se l'avete visto, che mi ha fatto Giovanotti Lorenzo per come dedica al sottoscritto e al gruppo che c'ho qui, dice: il problema non è che siete voi, sono gli altri che non vi vedono, capito? Siamo invisibili qualche volta è anche colpa nostra, perché parlando e così divertendoci un po' andiamo un po' troppo
1: raggruppati o affiancati,
3: sì. Però è pur vero che quando questo succede, in realtà sono sempre strade a non a scorrimento importante, per cui basta un attimo che ci superano, capito? È un minuto, se uno perde due minuti di a te, fa un colpetto di clacson, non strombazza come se dovessimo, esatto, morire di crepacuore, noi si sposta tutti, capito? No, esatto. Per cui dopo il buonsenso, capisci, ci vuole sempre un po' di buonsenso. Vi racconto questo, che in una delle mie trasferte sulle Dolomitiche, salendo il Passo Gardena, noi eravamo 5-6, manco tanti, 5-6 in scia, incolonnati, scendeva una corriera, in discesa scendeva, sul tornante la corriera si è fermata, ha fatto passare noi, o dopo con calma lei ha continuato, ma queste sono le Dolomiti, su nel nord è tutta un'altra cultura, perché sanno quanto il ciclismo è un volano
1: per il turismo,
3: il turismo, capito? E guarda, ci vuole un po' di buonsenso. Io dico sempre ai miei parrocchiani: quando vedi un ciclista, pensate che ci possa essere qui il vostro parroco.
0: A posto, allora accelerano e ti passano sopra. Andrea, non dire queste cose.
3: Però no? io da sopra, se muoio, non li faccio cambiare bene.
0: Ah, sei vendicativo, allora andrai sotto.
2: E gli batterà le orecchie.
0: Non sei misericordioso.
3: Il giusto.
0: Bene, allora no, do alcune
3: non ti convento, Alberto, che qualche volta qualche baffa lo mando pure io.
0: Va a fare un bagno, vai a fare un bagno.
3: Va a fare un bagno.
0: Quando, così fa merenda.
1: Oh, Andrea, quando ce vuoi, ce vuoi.
0: Va a fare merenda.
3: E comunque sono sempre più convinto che la bicicletta per me è stata anche un dono del Signore, che a me parla, non solo con la liturgia, non solo. non solo con la parola, l'eucaristia, le persone. Io in bicicletta ho anche confessato, ho fatto dialoghi importanti, conoscenze belle, e ho raccolto da dove è possibile strade in mountain bike di campagna, o anche zone tirando passi del Monte Galo su verso Balzo da Fonditore di là, dove il per fortuna il traffico è veramente poco e veramente poco. Io ci ho fatto dialoghi, ho confrontato, ho ascoltato e ci ho anche confessato in bicicletta, capito? Qualche mio confratello giustamente storci il naso, ma io per me ovunque, dovunque, in ogni modo incontrare l'altro e ascoltarlo e anche dargli il perdono, per me vale dovunque, capito? Ovunque dove sto,
0: ah, fargli sentire il perdono del Signore.
2: Condivido pienamente,
0: bene,
2: Andrea.
0: Bene. Allora Andrea, noi non storciamo il naso, noi ti diciamo solamente che diamo magari ecco a chi in questo momento è in macchina incontra un ciclista, tirarsi un metro e mezzo di distanza dal ciclista,
3: esatto,
0: quindi
3: e di avere un po' di pazienza
0: e di andare piano, non superarlo ad alta velocità, no, perché il ciclista dico, potrebbe perdere la traiettoria e andare a finire in mezzo alla strada per magari per una buca, per qualcosa, deve rallentare a un metro e mezzo dal ciclista e proseguire piano, rallentare.
3: Esatto.
1: Sì, ma c'è anche che è vero che le leggi, sai, quando ci vengono a favore consideriamo la legge, quando ci vengono contro non la consideriamo, però ancora nessuna legge dice che nelle strade di normale circolazione i ciclisti sono esclusi dal traffico.
0: No, esatto. Fanno parte del traffico.
1: Nessuna legge dice che il ciclista non può circolare.
0: Esatto, quindi e con questo noi ti salutiamo, Andrea, ti ringraziamo tanto per il tuo intervento.
3: Grazie, perché
0: dopo,
3: un piacere,
0: perché dopo di te ci sarà un'altra ciclista, c'è una ciclista donna, perché abbiamo detto ok.
3: Ah, bene, tu sai il poi Armando, tu Tonino un bambino, perché questo è un profugo, sì. No?
1: Sì.
3: Voi sapete il mio amore per Radio Ascoli, no?
1: Sì,
3: per cui,
1: sì. Tu sei stato speaker,
3: è un tornare a casa.
1: Sei stato speaker qui
3: e anche direttore,
1: anche
3: direttore.
1: Bravo, vero? Sì, come no?
0: Come lecca quel ragazzo, come no? Direttore. Certo. Sei un lecchino, Armando. Basta. Allora, a questo punto,
2: piuttosto
1: una cosa, Andrea, ti voglio vedere a Monte Monaco.
0: Sì.
1: Come è successo già.
0: Bene.
3: Sì, e ricordatevi che la bicicletta è la cosa più bella che il Signore ha inventato.
0: Oddio, io avrei qualcos'altro da dire. Per te sicuramente la cosa più bella per te.
1: No, ma
3: non vi dico con cosa fa rima, pensateci voi.
0: Va bene. Allora noi ti salutiamo, ti ringraziamo e puoi riascoltare Andrea questa trasmissione nella sezione podcast del sito www.radioascoli.it. Quindi mi raccomando,
2: lo so,
0: tanto lo ricordo anche agli amici che sono all'ascolto, quindi faccio anche questo. Grazie Andrea Tanghi, il nostro ospite per la prima parte del circolo del giovedì, e noi invece dedichiamo ad Andrea, che è stato qui con noi perché so che Andrea è un estimatore di Pink Floyd, Bike, scritto da Syd Barrett. Questo pezzo appunto parla di una bicicletta Bike. Come simbolo, sì, di libertà e affetto, no? Anche per la propria ragazza, certo Andrea, questa ragazza per te è la bicicletta, però

0: Ed erano i Pink Floyd con Bike. Perché Bike? Perché appunto stiamo parlando di bicicletta, del bello, della bellezza di andare in bicicletta. Abbiamo iniziato appunto bellezza in bicicletta, bellezze in bicicletta. Poi siamo andati con la bicicletta
1: delle radici,
0: cioè. E adesso bike, perché insomma bike. Siamo anche
1: ci siamo evoluti.
0: Allora ragazzi, vi posso presentare una bravissima ciclista, perché è veramente molto brava, Alessandra, che ha così aspetta, no, mi dice dalla regia.
1: Aspetta un attimo.
0: Il collegamento, esatto.
1: No, perché no. Sta pedalando.
0: Ma tu non scherzai che sta pedalando veramente. Pronto, Alessandra?
2: Buonasera.
0: Sta pedalando seriamente, non è? Cioè, lei esce dal lavoro, inforca la bicicletta e si allena.
2: Qualche volta. Qualche volta.
0: Stasera a breve.
1: Ma è una professionista? Sì, sì. O...
2: No. Io sono l'ultima di una fila infinita di persone, anzi, penso in vallata avete proprio trovato la più lenta di tutti. No,
0: allora,
2: complimenti per la scelta.
3: Allora sei facilmente raggiungibile.
2: Esatto.
0: Hai parlato di vallata, allora mi permetto di salutare il principe capitano della vallata, a parte tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, ma che sono veramente tanti, sì. Ma abbiamo
1: milioni di milioni.
0: Ma no, cioè il mio capitano che... Luigi Di Lorenzo, capitano in occasione anche di Alessandra, che lui ha fatto veramente, ha gareggiato in bicicletta con i dilettanti, e quindi che salutiamo e sappiamo che è all'ascolto. Ciao Luigi, ti saluta Alessandra.
2: Ciao Luigi,
0: e ti saluto anche io, perché lui è riuscito a portarmi a Loreto in bicicletta. Luigi,
1: Quindi.
0: Allora Alessandra, come nasce la tua passione per la bicicletta? Perché hai inforcato la bicicletta per la prima volta e poi non è più abbandonata?
2: Allora, ho preso la bicicletta fondamentalmente per sbaglio, come spesso accade anche con le persone, gli amori nascono per sbaglio.
0: E a Marino non lo diciamo però,
2: No, Marino non gli diciamo niente, diciamo. Lo salutiamo dopo.
0: Esatto.
2: ho avuto un problema fisico, ho avuto una trombosi nel 2020. No, scusami, un po' prima, nel 2016, ho avuto una trombosi importante a una gamba che mi ha creato qualche problema, però tutto risolto, e i dottori mi hanno consigliato sport come il nuoto, che non fa per me, la corsa tantomeno, la camminata peggio, oppure la bici, per un'attività abbastanza dolce che comunque stimolasse la circolazione. E così, ecco, piano piano ho iniziato a pedalare con le classiche bici di taglie sbagliate, eccetera eccetera. Poi, però, nonostante tutto, mi è piaciuto e ho deciso insomma di investirci qualcosina in più in termini di tempo e altro, quindi piano piano la prima bici un po' più seria, ripeto, sono veramente una ciclista super lenta, super amatoriale, però mi piace e niente, sono veramente entusiasta, anche perché il ciclismo, per quanto poca esperienza io abbia rispetto a molte altre persone che ci ascoltano e no, personalmente mi ha insegnato una cosa importante, che poi vale in tutti i punti di vista insomma della vita, che è l'importanza del sacrificio e della resilienza, che sono parte del percorso, perché come nella vita lavorativa, personale, ci sono giornate dure, ci sono delle salite veramente ripide e momenti in cui uno vorrebbe fermarsi, ma è proprio lì alla fine che si costruisce la resilienza, specie per me che insomma in salita soffro abbastanza, e impariamo a stringere i denti e a restare concentrati, perché alla fine è una mentalità che poi ci portiamo dietro nella vita di tutti i giorni.
3: Questo è un messaggio bellissimo che hai dato, perché effettivamente ognuno di noi credo che abbia un percorso preferenziale per promuovere questa resilienza di cui tu parli. e quindi tu hai trovato, l'hai trovata con la bicicletta, per dire, no? E che è, in fondo è un mezzo di trasporto, è un mezzo per fare turismo, è un mezzo comodo che non inquina, è un mezzo comodo non ingombrante, quindi uno se la può portare anche in casa volendo. No?
2: Io ce l'ho dentro la camera.
3: Ecco, quindi...
0: c'hai paura che scappi.
3: Quindi questo è il messaggio, proprio la filosofia di vita. Ci hai dato un pezzo di filosofia di vita. Ma... la resilienza e l'abitudine a darsi una mossa.
1: Esatto. Bisogna... ma scusa Ale, una curiosità. Ma quando ti arrabbi a casa monti in bicicletta e ti fai il giro delle stanze, ti fai?
2: No, anche se ci starebbe bene. Sì.
1: Senti, una curiosità solo, sì. Una curiosità. Qual è stata la salita più dura che quando sei arrivata in cima hai detto finalmente?
2: Il passo dello Stelvio.
0: Eccolo là.
1: Ecco, cioè, no, io pensavo...
0: San Giacomo.
1: San Giacomo. Passo dello Stelvio. Buongiorno.
2: E qui volevo dire una cosa, che insomma io vivo la bicicletta in maniera estremamente amichevole, senza ambizioni, senza agonismo, che poi non fa per me alla fine, però avevo quel sogno, e come tutti i sogni niente si avvera insomma, né per caso né tanto meno da soli. Io ho fatto la salita dello Stelvio al mio passo lentissimo con diverse fermate, ma non l'ho fatta da sola, l'ho fatta grazie al

0: Volevo approfittare di questo spazio per salutare le persone che la bici mi ha regalato, perché al di là di tutto, poi il bello è condividere. E grazie alla bicicletta ho avuto l'occasione di conoscere una serie di persone stupende, chi più chi meno, però ci tenevo a salutare alcuni che ci stanno ascoltando, che sono i ragazzi del Brian's Bike Shop di Ascoli. E c'è Marino, chiaramente, c'è Giulio, Rino, Marco, Pier Domenico, Paolo, tutti quanti, per cui un grosso saluto a tutti, che in qualche modo mi fanno sempre sentire a casa, e nonostante vadano 10 volte più forte di me,
1: Ti
0: uno di
1: aspettano
0: loro
1: sempre.
0: mi aspettano sempre,
1: Beh,
0: mi
1: ma
0: aspettano
1: tu,
0: sempre.
1: da come ti sentiamo qui, io ho percepito che tu sei una persona simpatica a stare insieme, per starci insieme.
0: Non lo so, non lo so, questo me lo dovete dire voi.
2: Quando sapremo,
1: comunicativa molto.
3: Sì, molto comunicativa. No,
2: quando sapremo che c'è una ciclista che è stata lasciata sul passo, altrimenti Marino si è stranito un attimo ed è partito.
0: No, facile, esatto, e mi ha lasciato lì.
3: Però la cosa bella che ha detto, mi piace sottolineare. Gli amici che la bicicletta
1: Mi ha
3: mi ha
1: regalato.
2: Sì, no, questo sì, è stato.
1: Quello, ma mi ha colpito il modo, anche il linguaggio che ha.
3: Quindi c'è, cioè, questa cosa, come la bicicletta, come tantissimi altri sport
2: Sì,
3: di
2: sì, sì.
3: squadra, perché la
0: Certo,
3: bicicletta non è uno
0: assolutamente
3: sport
0: sì.
3: solo individuale, la bicicletta è uno sport di squadra. Allora, se voi guardate il Giro d'Italia, è un gioco di squadra
2: Ah sì, no, oltre, io penso
3: che
2: oltre di
3: vive
2: ciò.
3: di individualità, ma è un gioco di squadra.
2: Sì, io
3: Dove come ti posso dire, le peculiarità di ognuno vengono messe e sfruttate al massimo.
2: Sì. È come quelli, diciamo, per parlare del Giro d'Italia un attimo, quelli che lanciano, preparano la volata,
3: Scherzi, quelli fanno un lavoro, ragazzi, non
2: che vanno a
3: indifferente.
2: 3.000 e per dopo togliersi di mezzo quando sono proprio finiti.
3: Allora, Alessandro, io volevo salutarti però con la tua ultima esperienza, no? Che domenica scorsa si è corsa nella nostra provincia, no, una Gran Fondo
0: Sì.
3: che è molto bella, no? E allora, io so che tu
0: Sì,
3: ci sei
0: sì,
3: stata,
0: sì,
3: e quindi parlacene.
0: sì. Sì, allora sì, domenica 10 maggio si è svolta qui a San Benedetto la Gran Fondo, appunto, di San Benedetto, su due percorsi, il medio e il lungo. Era qualcosa che
3: Medio
0: avevo
3: quanti
0: in testa.
3: chilometri? Medio quanti
0: Il
3: chilometri?
0: medio mi sembra 84 km con 1.000 metri di
3: Se ha
0: dislivello, più o
3: detto mi
0: meno.
3: sembra, lei ha fatto quello lungo.
0: No, no, no, io ho fatto
3: Ha
0: il
3: fatto
0: medio, ho
3: il
0: fatto il
2: medio.
0: medio,
2: No, lei ha
0: sì.
2: fatto il
3: È
2: pacioccone.
3: lungo?
0: Il lungo 127 mi sembra,
3: 127,
0: se non
3: dislivello
0: sbaglio.
3: quanto?
0: 1.800
3: 1.800,
0: metri, più o meno.
3: 1.800 metri.
0: Ma potrei sbagliare, chiedo scusa a tutti quelli che
2: Ma
0: l'hanno
2: non ti
0: fatto e che
2: preoccupare,
0: stanno
2: non c'è
3: facendo.
2: problema, tanto siamo tutti digiuno di
3: Esatto,
2: ciclismo.
3: la tua esperienza.
0: Niente, ce l'avevo in mente da un po', mi sono iscritta l'anno scorso un po' per scommessa, con un sacco di ansia, un sacco di paura, ma con l'unico obiettivo, che era quello di arrivare senza alcuna pretesa, ma di divertirmi, e devo dire che ha superato tutte le mie aspettative. Io faccio parte di una squadra che saluto, che è la squadra di Ripa Tranzoni, la squadra degli Avis Bikers dei Colli Ripani, che insomma vede un numero importante di tesserati su tutta la provincia. E abbiamo fatto questa Gran Fondo, insomma, come squadra, chiaramente ognuno al proprio passo. Io l'ho fatta piano, pianissimo, però ripeto, c'è una persona che qualche tempo prima mi aveva scritto: a prescindere da come andrà, io sarò lì ad aspettarti. E per me è valsa tutta la fatica del mondo solamente pensare che senza nessuna aspettativa di performance o di agonismo, alla fine di tutto c'era sempre un gruppo di amici pronti per una birra, una pacca sulla spalla, e semplicemente per la felicità di rivederci tutti insieme, anche perché la giornata era iniziata un po' male, data la pioggia, e invece è stata una domenica stupenda. E anche qui torno sempre sul discorso che da soli si va veramente da nessuna parte. Quindi grazie a tutte le persone che mi hanno sopportato che hanno sentito tutta la mia ansia dei giorni precedenti.
2: E quelli che ti hanno spinto.
0: Ce l'abbiamo fatta.
2: E quelli che ti hanno spinto da dietro.

0: Sermino.
1: No, mi sono spinta da sola.
2: Ah, perché dopo c'è l'orgoglio, eh? Dopo il vino del ciclista orgoglioso.
1: Esatto,
2: eh?
1: La tigna. Il
2: ciclista orgoglioso.
1: Esatto.
2: La tigna.
1: La tigna.
2: Bene, allora noi la ciclista per amore in tutti i sensi, perché la ciclista per amore in tutti i sensi, come vogliamo definire Alessandra che è stata qui con noi, perché poi dobbiamo anche ricordare che Yuri che ci ascolta da Madrid ci dice sempre ricordate il nome degli ospiti, ricordate anche agli ospiti che possono ascoltare la trasmissione attraverso cosa? La sezione podcast del sito www.radioascoli.it. Noi ti ringraziamo Alessandra per il tuo intervento.
1: No, sono io che ringrazio voi e ripeto un saluto a tutti quanti.
2: Bene,
1: grazie
2: allora,
1: di nuovo. Grazie.
2: Quando andrai in bicicletta ascolta anche
3: buona bici, buona bici.
1: Grazie.
2: Ciao, buona bici a te. E ti dedichiamo un bellissimo brano di Paolo Conte che è Bartali, ce lo vuole.
3: Bello,
2: Bartali. Ce lo vuole tutto, ce lo vuole tutto. Vai.

0: Gino Bartali, campione nello sport e campione anche nella vita, campione di umanità. Gino Bartali,
1: sì, quindi nascondeva nella canna delle biciclette
0: i messaggi
1: che doveva portare a chi sapeva lui, per salvare le persone che erano in pericolo durante la guerra,
0: i partigiani, gli ebrei.
1: Sì.
0: Bene. E anche i perseguitati politici. Noi ringraziamo anche Jacopo, che è stato sempre preciso, puntuale.
1: E gli è tutto bravo, da rifare.
0: Esatto. Bravo Jacopo. Oh. Guarda, puoi fare veramente a meno del nostro Yuri.
2: Yuri Gagarin. Ma tu dimmi tu, Yuri Gagarin.
0: Ma non,
2: no,
0: perché Gagarin? È Yuri.
2: Ma se lui stava sopra, no? Poi è atterrato a Madrid, no? Ma come fa a ripartire da Madrid?
1: Deve rivolare per venire con la bicicletta pedale in verticale.
0: Fa la vuelta, e poi fa il giro.
1: Deve passare i Pirenei.
0: Campione della montagna.
2: L'astronave l'aspetta sui Pirenei.
0: Ma guarda, l'astronave.
1: E poi anche le Alpi, come Annibale deve fare.
0: Invece dell'elefante c'è la bicicletta. Che vuoi fare? Ognuno c'è il mezzo, no?
2: Però è un po' tosta, perché se trova la neve con la bicicletta.
0: Ma tu non hai visto mai Yuri in bicicletta?
1: Ma ci sta la bicicletta. Scusa, la bicicletta non c'ha la catena.
0: Ma che stai scherzando?
2: Sì, volendo. Sì,
1: e allora anche con la neve può andare.
2: La catena. Basta che frena, vai in picchiata.
0: Ragazzi, è dalle 6:15 che le butta lì, una dietro l'altra.
2: Vogliamo fare.
0: Noi vogliamo bene per questo.
1: E sono le 7:15 che ancora le buttiamo lì.
0: 7:39 ancora le buttiamo lì, quindi figurati. Bene, allora ragazzi, oggi ci siamo fatti una scorpacciata di bicicletta.
1: Sì.
0: Quindi già sono stanco, devo andare a prendere qualche integratore.
1: Oh, lo sai, adesso per esempio c'è i raggi, la bicicletta ha i raggi. Quanti raggi ha? Non si sa. E quando lui dice, vado a farmi i raggi. E perché devo vedere cosa ho, eccetera. Adesso pure quelli sono passati di moda. I raggi.
0: Invece quello della bicicletta no.
1: Ancora no. È vero che hanno fatto le ruote lenticolari.
0: Ma quelle quando si fa però le cronometro, quelle sono
1: per andare più veloce.
0: Quelle che quando fai la pista,
1: l'aria non deve passare lì in mezzo.
2: Per vedere meglio.
0: Quella quando fai la vetta,
2: le lenticolari è per vedere meglio. Per vedere le piccole buchine, ecco, o i piccoli sassolini.
0: Vedi la mancanza di Yuri, perché se c'era Yuri, queste stupidaggini non le dicevate,
2: approfittando della bontà di Jacopo.
0: Ma appunto, come si dice, i topi ballano quando i gatti non ci sono.
1: Abbiamo parlato della Spagna, quando nel 500 c'erano sia i francesi che gli spagnoli, gli italiani qui da noi, sì, c'erano tutti e due. A un certo punto, o Francia o Spagna, purché se magna.
0: Perché comunque finita una gara ciclistica si finisce sempre con i piedi sotto al tavolo, questo ve lo garantisco, perché si brucia tanto, quindi, e poi la cosa bella è anche quella che crea comunità, crea momenti di condivisione.
1: Dopo c'è il vino che spegne tutti gli incendi.
0: Dipende. Il vino bisogna sempre berlo con moderazione. Salutiamo il nostro amico Corrado, il sommelier, che tornerà su queste onde,
2: su questi pezzi,
0: perché insomma la sua trasmissione ha riscosso a livello di pubblico un notevole successo.
1: Tornerà
0: tra noi. Allora, perché abbiamo parlato di bicicletta oggi? Perché sabato il Giro d'Italia passerà nella nostra provincia e arriverà a Fermo, quindi chi vuole può partecipare magari in strada, no, per fare festa ai ciclisti che
2: dopo
0: passano.
2: Non fate come quei due stupidini di oggi,
0: ma quelli stanno rischiando veramente grosso, quei due che volevano far cadere i ciclisti. Ragazzi, ma dove siamo arrivati? Si erano messi a bordo strada, su una rotatoria, e cercavano di far cadere i ciclisti, cioè che creando
2: il panico.
0: No, quelli erano effetti a cadere. Lì veramente come nel
1: ma
0: nel
1: sono bullying, stati no? individuati.
0: Ci sono le immagini, quindi molto probabilmente sì.
2: Ma adesso quando passeranno due guaglietti,
0: penso che qualche guaio lo passeranno, ma bisogna essere veramente si fanno veramente male i ciclisti.
2: Sì, no, che per dopo uno è riuscito ad arrivarci, non pienamente, però l'ha toccato.
0: Cioè,
2: lì basta niente. Proprio.
0: Basta niente per fare, anche perché in gruppo, se cadi in gruppo, l'abbiamo visto ieri. Nella seconda tappa. Ah, se
2: ma anche ieri.
0: Ma ieri, ok, ma nella seconda tappa
1: ma
0: c'è stato un ciclista che si è rotto il bacino.
1: Uno ha sbagliato strada, poi ha recuperato.
0: Sì, ha recuperato questo ieri il ciclista della UAE, lo spagnolo.
1: Ha vinto pure la tappa.
0: Ha vinto la tappa perché il portoghese era arrivato veramente a cottura. Che però ha preso la maglia rosa. Che maglia rosa, quindi non male. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Noi ringraziamo tanto Jacopo per il servizio in regia, veramente tante grazie. Salutiamo Yuri che ci sta ascoltando da Madrid. Hola Yuri.
2: Buona tarda.
0: Vabbè,
2: la mostarda.
0: Yuri, perdonalo perché non sa quello che dice. Io ringrazio come al solito i compagni di viaggio, oltre a Jacopo, Yuri che oggi non c'è ma sarà sicuramente con noi la prossima settimana, Armando che è alla mia destra quindi non posso vacillare e Tonino alla mia sinistra.
2: Perché puoi vacillare?
0: Che poi alla mia sinistra vacilla sempre, quindi che vuoi fare? Però mi sta simpatica. Bene, allora amici, l'appuntamento è per
1: oggi. Da questa posizione vi saluto anch'io.
2: ciao a tutti,
0: a giovedì prossimo con il circolo del giovedì. Grazie, ciao, Jacopo. Ciao. E vi annuncio, perché bisogna annunciarlo, il Frankie Energy con Pedala. Frankie Energy non scrive mai testi banali, ascoltiamolo. Ciao, grazie.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: a te.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
3: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
4: Questa è Radio Ascoli.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

0: Radio Ascoli.
1: Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro. Non è più la stessa cosa.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista. Il calcio come non lo hai mai sentito.
2: Radio Ascoli.
3: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Night.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato,

ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.

sono sbagliati. Qualcuno ha preso il mezzo.

marzo si è preso anche l'aria dei viali, sciabola il cielo e i piazzali, spazza le nuvole a banchi, livido e fuori di casa. Cappello calato sugli occhi e cerone,

labirinto di specchi i tuoi occhi, pari a dispari tra l'anice e il vetro, deformano e sformano gli occhi i tuoi occhi, ingrassano e smagrano il mio volto di orso da luna parca. Centrato e abbattuto, centrato e sparato, tra stelle e baratto.

0: è solo un attimo, un lungo attimo, ma in fondo tu lo sai quello che sento, è vivere davvero ogni momento.
1: Radio Ascoli Night.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.